0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Sinfonia Fantastica Opera 14, Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Georges Prêtre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Guido Gozzano. L'amica di nonna Speranza. Loreto impagliato ed il busto d'Alfieri, di Napoleone, i fiori in cornice, le buone cose di pessimo gusto, il caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, gli oggetti col monito «Salve», «Ricordo», le noci

caso. Le buone cose di pessimo gusto. Il cucù dell'ore che canta. Le sedie parate a Damasco Kermisi. Rinasco. Rinasco nel 1850. I fratellini alla sala quest'oggi non possono accedere che cauti. Hanno tolto le federe ai mobili. È giorno di gala. Ma quelli vi irrompono in frotta. È giunta in vacanza la grande sorella Speranza con la compagna Carlotta. Ha 17 anni la nonna. Carlotta quasi lo stesso. Da poco hanno avuto il permesso d'aggiungere un cerchio alla gonna. Il cerchio amplissimo increspa la gonna rose turchine. Più snella dalle crinoline emerge la vita di Vespa. Entrambe hanno uno scialle ad arance, a fiori, a uccelli, a ghirlande. Divisi i capelli in due bande scendenti a mezzo le guance. Han fatto l'esame più egregio di tutta la classe. Che affanno passato! Terribile! Hanno lasciato per sempre il collegio. Silenzio, bambini! Le amiche. Bambini, fate pian piano! Le amiche provano al piano un fascio di musiche antiche. Motivi un poco artefatti del seicentismo fronzuto, di Arcangelo De Leuto ed Alessandro Scarlatti. Innamorati dispersi, gementi il core e l'augello, languori del Giordanello in dolci, bruttissimi versi. Caro mio ben, credimi almen, senza di te languisce il cor, il tuo fedel sospira ognor, cessa crudel tanto rigor. Carlotta canta, Speranza suona. Dolce e fiorita si schiude alla breve romanza di mille promesse la vita. Oh musica, lieve sussurro, e già nell'animo ascoso d'ognuna sorride lo sposo promesso, il principe azzurro, lo sposo dei sogni sognati. Oh margherite in collegio, sfogliate per sortilegio sui teneri versi del Prati. Aggiungeva lo zio, signore virtuoso di molto riguardo, ligio al passato, al Lombardo Veneto, all'imperatore. Giungeva la zia, ben degna consorte, molto da bene, ligio al passato, sebbene amante del re di Sardegna. Baciate la mano agli zii, dicevano il babbo e la mamma, e alzavano il volto di fiamma ai piccolini restii. E questa è l'amica in vacanza, Madamigella Carlotta Capenna, l'alunna più dotta, l'amica più cara a Speranza. Ma bene, diceva gesuitico e tardo lo zio di molto riguardo. Ma bene, Capenna. Conobbi un Arturo Capenna. Capenna, sicuro, alla corte di Vienna. Sicuro. Gradiscono un po' di moscato? Signora sorella, magari. E con un sorriso pacato sedevano in bei conversari. Ma la brambilla non seppe, e pingue già per l'Ernani. La Scala non ha più soprani. Che vena quel Verdi, Giuseppe. Nel marzo avremo un lavoro, alla Fenice m'han detto, nuovissimo, il Rigoletto. Si parla di un capolavoro. Azzurri si portano, o grigi, e questi orecchini, che bei rubini, e questi cammei, la gran novità di Parigi. Radeschi, ma che, l'armistizio? La pace che regna.

il giovane re di Sardegna è uomo di molto giudizio. È certo uno spirito insonne, è forte, è vigile, è scaltro. È bello? Oh, non bello, tutt'altro. Gli piacciono molto le donne. Speranza? Chinavasi piano in tono un po' sibillino. Carlotta? Scendete in giardino. Andate a giocare al volano. Allora le amiche serene lasciavano con un perfetto inchino di molto rispetto gli zii molto da bene. Oimè, che giocando un volano troppo respinto all'assalto non più ridiscese dall'alto dai rami di un ippocastano.

Si inchinano sui balaustri le amiche e guardano il lago, sognando l'amore presago nei loro bei sogni trilustri. Ah, se tu vedessi che bei denti! Quant'anni? 28. Poeta. Frequenta il salotto della contessa Maffei. Non vuole morire. Non langue il giorno. S'accende più ancora di porpora, come un'aurora stigmatizzata di sangue. Si spenge infine, ma lento. I monti s'abbrunano in coro. Il sole si sveste dell'oro. La luna si veste d'argento. Romantica luna, fra un nimbo leggero, che baci le chiome dei pioppi, arcatasi come un sopracciglio di bimbo. Il sogno di tutto un passato nella tua curva s'accampa. Non sorta sei tu da una stampa del novelliere illustrato. Vedesti le case deserte di Parisina la bella? Non forse sei quella amata dal giovane Werther? Ma sogni di là da venire. Il lago si è fatto più denso di stelle. Che pensi? Non penso. Ti piacerebbe morire? Sì. Pare che il cielo riveli più stelle nell'acqua e più lustri. Inchinati sui balaustri. Sogniamo così, tra due cieli. Son come sospesa. Mi libro nell'alto. Conosce Mazzini. E l'ami? Che versi divini. Fu lui a donarmi quel libro, ricordi? Che narra, siccome amando senza fortuna un tale si uccida per una che aveva il mio nome. Carlotta. Nome non fine, ma dolce, che come le essenze resusciti le diligenze, lo scialle, le crinoline. Oh amica di nonna, conosco le aiole, però ve leggesti i casi di Jacopo Mesti nel tenero libro del Foscolo. Ti fisso nell'albo con tanta tristezza, o vedi tuo pugno la data, 28 di giugno del 1850. Stai come rapita in un cantico, lo sguardo al cielo profondo e l'indice al labbro secondo l'atteggiamento romantico. Quel giorno, malinconia, vestivi un abito rosa per farti, nuovissima cosa, ritrarre in fotografia. Ma te non rivedo nel fiore, amica di nonna. Ove sei, o sola che, forse, potrei amare d'amore.

Luigi Boccherini. Sinfonia in re minore G506. La casa del diavolo. Nei tempi andante sostenuto, andantino commoto, andante sostenuto allegro assai commoto. Orchestra barocca Tafelmusik, direttore Jean Lamont.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re minore G506, La Casa del Diavolo. Orchestra barocca Tafel Musik. Direttore Jean Lamont. Sergei Prokofiev. Suggestion diabolique. Al pianoforte Gianluca Cascioli.

di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Suggestion Diabolique al pianoforte Gianluca Cascioli. Ludwig van Beethoven, trio per archi e pianoforte in re maggiore opera 70 numero 1, degli spettri. Adagio vivace e con brio, largo assai ed espressivo, presto. Trio di Parma, Alberto Miodini pianoforte, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio per archi e pianoforte in re maggiore, opera 70 numero 1, degli Spettri. Trio di Parma: Alberto Miodini, pianoforte, Ivan Rabaglia, violino, Enrico Bronzi, violoncello. Giuseppe Tartini: Sonata in sol minore, il trillo del diavolo. Larghetto affettuoso, tempo giusto della scuola tartinista, andante allegro assai. Al violino Edward Melkus, clavicembalo Lionel Salter, al violoncello Walter Schultz.

0: Di Giuseppe Tartini abbiamo ascoltato la sonata in sol minore Il Trillo del Diavolo, al violino Edward Melkus, al clavicembalo Lionel Salter, al violoncello Walter Schulz.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Liszt, una sinfonia di Faust. Faust, Margherita, Mefistofele, coro finale. Charles Bresler, tenore. The Choral Art Society, New York Philharmonic, direttore Leonard Bernstein.

di Franz Liszt abbiamo ascoltato Sinfonia di Faust. Tenore Charles Bresler. The Choral Art Society e the New York Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Leonard Bernstein. Hector Berlioz dalla Dannazione di Faust, Balletto delle Silfidi, Allegro, Tempo di Walzer e Menuetto dei Folletti, moderato. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan.

0: di Hector Berlioz, dalla Dannazione di Faust, abbiamo ascoltato Balletto delle Silfidi e Menuetto dei Folletti. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Memorie antiche di streghe, diavoli, fantasmi ed altre suggestioni fantastiche.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
0: RNC, note di classica. Gabriel Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Pas Espagnol, pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Gabriel Fauré da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani. Abbiamo ascoltato Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Pas Espagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. Note di classica. Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Allegro, andante, allegro assai. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca Covid-19.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047, Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. RNC Note di classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un cordiale saluto e il benvenuto anche oggi a Radio RNC in compagnia di Aldo, con le canzoni, le musiche di tanti anni fa. Canzoni e musiche che sì, ci portano a tanti anni fa, però portiamo avanti questo discorso e la messa in onda di queste canzoni da tantissimi anni in parecchie radio. E oggi siamo qui a Radio RNC per la messa in onda di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un fascino anche delle incisioni a 78 giri. Un'ascoltatrice infatti mi diceva: sono fascinosi i 78 giri, soprattutto per coloro che hanno ricordi. Per coloro che non hanno ricordi è meglio che ascoltino anche quello che potrebbe essere e che è stata la grande gloria della canzone italiana e delle musiche internazionali. E per questo incominciamo con un brano di Marchetti, Bill Hovens e la sua orchestra. Incominciamo con un brano che ha per titolo Fascination.

un ottimo brano per aprire la trasmissione di oggi. Abbiamo incominciato il programma con Fascination, un brano di Marchetti con Bill Haven e la sua orchestra. Rimaniamo sempre anche affascinati da una bella voce, la voce di Rino Salviati, una voce che vuole interpretare adesso una canzone dal titolo Tre puntini. E poi si fece sera. Rino Salviati e la sua chitarra.

0: ho accontentato le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano la voce di Rino Salviati. Rino Salviati, come in questa interpretazione, in genere si accompagnava con la chitarra e per l'epoca era una cosa molto interessante. Accompagnarsi con la chitarra per anche alcune sue interpretazioni e sue composizioni. E poi si fece sera di Grasso e Serrao. Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione sempre con Rino Salviati e la sua chitarra, e così ho accondisceso anche a quella che è la richiesta di qualche ascoltatrice che vuole la voce di Rino Salviati, molto bella e romantica, come la voce di Giorgio Consolini con Orchestra Più Beni, che ci canta dal 1954 Muore l'autunno. Morello e Valle hanno composto questa canzone, noi da Radio RNC la stiamo mettendo in onda, vi ricordo che in compagnia di Aldo Ogni Finestra è una canzone, è un programma che va in onda tutti i giorni.
1: Hai lasciato la tua

muore l'autunno lentamente, l'inverno bussa già alla porta, si copre il ciel d'un grigio manto, la tristezza ed il rimpianto.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC voglio proseguire questo programma Ogni finestra una canzone con un brano che ha avuto origine nel 1925. Rulli e De Filippis hanno composto Scettico Blues, però nel 1965 troviamo Millin in studio con Antonio Beltrami al pianoforte per l'esecuzione della canzone che voglio mettere in onda. Il titolo è Scettico Blues.

doppio revival per questa incisione. Ha voluto impiegare 3 anni per riuscire lì a ritornare a cantare le canzoni del tempo passato, e si è avuto così, però ha avuto un grande successo quando nel 1963 ha ripreso uno spettacolo al Teatro Gerolamo nel novembre del 1963. Abbiamo ascoltato Millì in questa canzone Scettico Blues di Rulli e De Filippis, Antonio Beltrami al pianoforte, incisione che risaliva al 1965. Il prossimo brano ha per titolo Portami tante rose. L'orchestra è Ferruzzi, i compositori sono Galdieri e Bixio, la canzone ha per titolo Portami tante rose. La cantante è la famosa Elsa Merlini.

0: mai più.
1: Un accenno con la voce di Elsa Merlini e questa interpretazione di Portami tante rose con orchestra Ferduzzi di Galdieri e Bixio. Abbiamo ascoltato anche questa interpretazione e questa famosa canzone che ci porta adesso a Carlo Buti. A portare felicità con una canzone di Panzuti e Testoni, canzone Stradaiola.

Un mito per la canzone italiana, per gli appassionati della canzone del tempo passato, un mito come Carlo Buti. Abbiamo ascoltato Canzone Stradaiola di Panzuti e Testoni. Dopo aver ascoltato questo brano come Canzone Stradaiola, voglio mettere in onda la voce di Nilla Pizzi, una voce molto amata da alcuni ascoltatrici e ascoltatori. La canzone di Guerrieri e Stagni ha per titolo Sognami. Nilla Pizzi con Orchestra della Canzone diretta da Maestro Angelini. Questa canzone è anteriore a tutti i festival di Sanremo, in quanto è una canzone che è stata incisa a 78 giri nel 1949.

Era un'incisione grammofonica che risaliva al 1949, Sognami di Guerrieri e Stagni, la voce di Nilla Pizzi, orchestra della canzone, quindi orchestra Angelini dal 1949. Però siamo al giorno d'oggi, siamo adesso sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il prossimo brano è interpretato da un cantante che si chiama Luciano Taioli. Ferola e Lama.

una interpretazione molto brillante con la voce di Luciano Taioli. Feola e Lama hanno composto questa famosa canzone Tic Tic Tic Ta, un titolo molto originale, un titolo un po' meccanico, però se si riferisce all'orologio, ma se si riferisce al cuore, il Tic Tic Tic Ta fa tutto un altro effetto. Luciano Taioli, questa canzone, una ascoltatrice da Villafranca a Piemonte, la signora Margherita, mi ha chiesto una canzone. Tra le tantissime canzoni del repertorio popolare, le canzoni di montagna, non ho trovato una esecuzione forse come la voleva lei, ma ne ho trovata un'altra. Sì, sono tante le incisioni che abbiamo nel nostro studio qui a Radio RNC per le canzoni, le musiche del tempo passato. Vogliamo mettere in onda quattro brani con la corale Santa Cecilia di Lugano. Tutti i dischi sono smortina. Era un bel lunedì, son tre ore di mattina, e poi la canzone che la ascoltatrice aveva richiesta è Picchia picchia la porticella. Le sentiamo tutte e quattro dal coro Santa Cecilia di Lugano.

Abbiamo ascoltato alcune interpretazioni di canzoni molto datate eseguito dal coro Santa Cecilia di Lugano. Abbiamo ascoltato Tutti i dischi sono smortina, Era un bel lunedì, Son tre ore di mattina, poi la canzone che ha richiesto alla gentile ascoltatrice è Picchia picchia la porticella. Facciamo picchiare adesso la puntina, dopo aver ringraziato l'ascoltatrice da Villafranca a Piemonte, la signora Margherita, con una canzone del 1956. Chiosso e Buscaglione hanno composto la canzone che ascoltiamo da Arturo Testa, Ciumbalabei.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Fa tutti la speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC, poi loro un cordiale, cordialissimo saluto e il nostro appuntamento è per tutti i giorni, quindi a domani.
5: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
6: Notte di classica. Domenico Cimarosa. Primo movimento, allegro, dal concerto in sol maggiore per due flauti e orchestra. Jean-Pierre Rampal e Claudi Aramani, flauti. Orchestra da camera di Bucarest. Direttore Jean-Pierre Rampal.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto in sol maggiore per due flauti e orchestra, Jean-Pierre Ampel e Claudi Aramani, flauti, orchestra da camera di Bucarest, direttore Jean-Pierre Ampel.

RNC Note di Classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, rondò vivace, dal concerto numero 1 in mi minore, opera 11 per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto Klemperer.

0: di Frédéric Chopin abbiamo trasmesso il terzo movimento Rondò vivace dal concerto numero 1 in mi minore opera 11 per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrao. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto Klemperer.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Emil Waldteufel o Waldteufel, Walzer opera 155. Waldteufel, con legittimo orgoglio francese, era considerato lo Strauss di Parigi. Alla ninfa dea romana Pomona, protettrice dei giardini e dei frutteti, e dal suo innamorato Vertumno, diamo giusto spazio in questa stessa rubrica a proposito dell'opera Pomona di Robert Cambert. Secondo il poeta Decimo Magno Ausonio, Pomona era anche la dea custode del mese di settembre e del periodo in cui matura la frutta. Ascolteremo il valzer autunnale Pomona nella esecuzione dell'Orchestra dell'Opera di Monte Carlo diretta da Willy Boskowski.

di Emil Waldteufel o Waldteufel abbiamo ascoltato Pomone, Walzer opera 155, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. RNC Note di classica. Note dal cinema. Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, eternamente con due orchestre, di Paul Mauriat e di Arturo Mantovani. In mezzo una voce, Placido Domingo.

Abbiamo ascoltato Notte dal cinema, da Luci della ribalta di Charlie Chaplin e Journaly, Eternamente, con due orchestre, orchestra di Paul Moriat e di Arturo Mantovani, e in mezzo una voce, Placido Domingo. RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, primo movimento da Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di Myung Woon Chung.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il primo movimento della Sinfonia numero 4 in La maggiore opera 90 italiana, orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di Myung Woon Chung.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Francesco Antonio Bonporti, concerto a 4, opera 11, numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini.

0: Di Francesco Antonio Bonporti abbiamo trasmesso il concerto a quattro, opera 11, numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Massimo Salvagnin, 59 anni, da lontano sembra un agricoltore come tanti, ma basta avvicinarsi per capire che non è un semplice coltivatore, bensì un pioniere. Cresciuto tra campi strappati al mare delle lagune del Delta del Po, oggi guida trattori con GPS, analizza dati come un ingegnere e fa volare droni sopra le sue colture. Oggi, insieme al fratello Christian e al giovane nipote Simone, guida una delle prime aziende italiane ad aver adottato l'agricoltura di precisione. Siamo a Lago Santo, nella Bassa Ferrarese. Queste terre, nate da grandi opere di bonifica avviate secoli fa, seguono oggi ancora i ritmi della natura. Siamo immersi in un paesaggio ricco di biodiversità da preservare, dove l'agricoltura però dialoga con l'innovazione. Tra ampie coltivazioni di cereali, leguminose e orticole da industria, accanto a frutteti che raccontano la vocazione produttiva di un territorio fertile e in continua evoluzione, Simone Gatto ci accompagna alla scoperta dell'azienda di famiglia, estesa su oltre 600 ettari.
5: Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese. In questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole. Produciamo il pomodoro da industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra coltura che è il noce da frutto. La nostra è un'azienda a conduzione familiare. Primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90 in questo areale le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto importante. Essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità.
4: A Portofelloni, l'azienda guidata da Simone insieme ai suoi zii, l'agricoltura di precisione nasce dall'osservazione attenta della terra. Qui, nei suoi complessi e irregolari spazi delle aree bonificate della pianura padana, ogni campo racconta una storia diversa. Ed è proprio da questa diversità che prende forma un modo nuovo di coltivare. Più consapevole, più preciso, più innovativo.
5: Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda per permetterci di produrre di più e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime, prodotti fitosanitari e anche acqua.
2: Agrinet for Tech.
4: Era il 1997 quando Massimo è volato negli Stati Uniti per vedere come i farmer americani gestivano i campi ed è tornato nell'azienda di famiglia a Lago Santo con tante idee nuove su come coltivare in maniera innovativa i terreni aziendali, secondo i principi dell'agricoltura di precisione. Lo incontriamo di fronte ad un enorme trattore impegnato nella semina e concimazione del mais.
1: Il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais, quando nasce, deve nascere tutto lo stesso giorno. E quindi per noi omogeneizzare tutto il processo agronomico del mais è fondamentale per un ottenimento gratificante dal punto di vista produttivo ed economico delle nostre colture.
4: Conoscere in anticipo quali sono le aree del campo maggiormente produttive ha permesso di realizzare le cosiddette mappe di prescrizione per la distribuzione degli input produttivi. Sementi, fertilizzanti ed erbicidi non vengono più applicati in modo uniforme su tutta la superficie, ma dosati con precisione in base alle reali esigenze del suolo e della coltura. E allora saliamo con Massimo in cabina, dove davanti a noi si apre una vera e propria postazione di controllo. 6 monitor, tutto è computerizzato e il trattore sembra trasformarsi in un centro di comando mobile.
1: Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile. Quindi a rateo variabile vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con 3 livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
4: Scendendo dal trattore incontriamo Gianluca Bolognesi, giovane operatore trattorista diplomato in elettrotecnica, che sta intervenendo direttamente sul corpo seminante dopo che un LED rosso e un allarme sonoro hanno bloccato la semina. Un chicco di mais si era infatti incastrato nel meccanismo. Ci facciamo raccontare quanto sia complesso lavorare con tutta questa tecnologia.
0: Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8. Sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione. In questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Diciamo che c'è una preparazione da seguire. Ovviamente non si può andare in campo senza non avere un minimo di basi, però se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto. Dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
4: Ma quale ruolo hanno oggi i programmi europei e la politica agricola comune nel sostenere l'innovazione nelle aziende agricole? E quali sono le sfide principali che attendono l'agricoltura italiana nei prossimi anni? Ce lo racconta Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, che ci aiuta a leggere il presente e il futuro dell'agricoltura italiana.
6: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti, anche aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutare in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione. Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende aziende agricole con diversi bandi e proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: L'agricoltura di precisione è un insieme di tecniche, non solo tecnologia sui trattori, ma anche tecnologia che ci permette di raccogliere durante l'anno tantissimi dati e riusciamo anche a monitorare esattamente le nostre produzioni. Abbiamo visto che negli ultimi 10-15 anni le nostre produzioni sono aumentate non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Più una pianta è sana, più è forte e vigorosa, meno si ammala e più la produzione, soprattutto i frutti come per esempio il pomodoro o i fagiolini, hanno una qualità maggiore dal punto di vista organolettico, che in fabbrica poi viene riconosciuto. Inoltre, per noi l'agricoltura di precisione è stato lo strumento che ci ha permesso di gestire la variabilità dei nostri terreni. Più un terreno è variabile, più si ha un ritorno dal punto di vista di redditività utilizzando queste tecniche. Attraverso queste tecnologie e tecniche riusciamo a produrre di più nelle zone più produttive e fertili e riduciamo tutti gli sprechi nelle zone con meno potenziale produttivo.
4: È davvero incredibile pensare quanto oggi l'agricoltura sia un lavoro che si compone di molte azioni programmatiche e di osservazione, dove non solo i trattori prendono dati dai campi, ma l'ufficio diventa un luogo in cui progettare tutta un'intera stagione agricola. Il futuro di ogni anno di lavoro passa da qui. E dietro una grande scrivania possiamo trovare Simone con gli zii davanti a tre grandi schermi, un tablet, un portatile. È da lì che si vede e governa tutto, osservando il passato, studiando il presente, prevedendo il futuro.
5: Questo è diciamo il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico adesso stiamo monitorando le varie fasi di lavorazione che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e se vogliamo ci possiamo collegare direttamente al monitor della macchina così possiamo seguire il trapianto in diretta. In questo monitor invece vediamo uno dei 5 schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri 2 monitor presenti. Inoltre in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate alla irrigazione, quindi ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti e in questo campo dove stiamo terminando il trapianto fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
2: Agrinet for Tech.
1: Noi abbiamo i computer ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni, su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.
4: Dunque, la vita degli agricoltori moderni va dal campo all'ufficio e viceversa. Un modo davvero nuovo di concepire un lavoro che, nel nostro immaginario, è sempre stato solo a contatto con la terra. Ma ora torniamo nei campi, dove vediamo il giovane Dennis Roma, anche lui operatore trattorista, mentre sta concimando un campo di cereali, coltivato in regime biologico con estrema precisione. Oggi, con la crisi energetica, l'aumento dei costi di materie prime e di carburante, essere efficienti è fondamentale per la sopravvivenza dell'azienda stessa.
7: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.
4: A monte del lavoro preciso di Dennis c'è quello di Simone che con un brevetto di pilota di droni in tasca è in grado di leggere indifferentemente mappe satellitari e guidare droni. Lo vediamo proprio mentre ne sta facendo decollare uno per il controllo della fertilità di un campo. Entrambi, satelliti e droni, nell'agricoltura di precisione sono strumenti di lavoro che si affiancano al mestiere dell'agricoltore moderno.
5: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano e questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
4: Un'altra importante coltivazione di Portofelloni è quella del pomodoro da industria, settore molto redditizio per l'azienda. Dunque, avere un raccolto abbondante e di qualità è garanzia di sostenibilità economica per l'azienda. E allora incontriamo il più grande degli zii di Simone, Cristiano Salvagnin, 62 anni, impegnato in un cantiere di trapianto del pomodoro. Anche qui, ovviamente, la tecnologia non manca.
8: Questo cantiere di lavoro è composto da una trattrice e una trapiantatrice. Utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. La macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. Il trattore è attrezzato con una cingolatura di larghezza media nella parte a posto delle ruote posteriori, questo per consentire un minor calpestamento del terreno, quindi evitare compattamento e garantire la corsia di messa a dimora delle piante, praticamente soffice e non calpestata. Viene dosata la profondità, quindi ogni elemento è sensibile al compattamento del terreno e si adatta per mettere a dimora alla giusta profondità la piantina di pomodoro.
4: Mentre restiamo ammirati da tanta perfezione nel campo, dove la distanza tra una piantina e l'altra è precisa quasi al millimetro, vediamo che ci sono diverse donne impiegate nel trapianto. Sedute sul retro del grande trattore, posizionano piantine all'interno di una parte del macchinario, dotata di una corona circolare in movimento, da cui le piantine vengono spinte nel terreno. Dunque, la mano dell'uomo è ancora presente. Non solo, è quella femminile.
8: La manualità che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
4: Siamo ormai al termine della nostra visita, immersi in un bellissimo campo di alberi di noci, l'ultima scommessa della famiglia. Qui Simone, passeggiando tra i filari, ci fa notare la presenza di un sistema di irrigazione di precisione. Nulla viene sprecato e ogni goccia d'acqua è dosata alla bisogna. Un elemento imprescindibile dell'agricoltura moderna, sempre più caratterizzata da scarsità d'acqua.
5: Da noi la risorsa idrica per fortuna negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo innocento, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione e quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare alle piante solo la quantità necessaria per mantenere questa soglia di umidità efficiente per le piante. Se arriva una pioggia l'impianto si ferma o se per esempio stai pescando l'acqua da canali di irrigazione entra della salinità, il sensore che è a monte dell'impianto può leggere e bloccare l'irrigazione.
4: L'esempio di Portofelloni è quello di un'azienda che ha impiegato anni ad adattarsi al cambiamento dell'agricoltura moderna. La loro grande visione è stata forse soprattutto quella di anticipare il cambiamento. Ma quali sono davvero le sfide di fronte a cui si trova l'agricoltura di oggi? Sono sempre più pressanti, poi? Di fronte ad uno scenario sempre più incerto, sembra che l'agricoltura di precisione sia l'unica risposta e ce lo riassume bene Massimo prima di salutarci.
1: curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo excursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
4: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire quali sono gli elementi essenziali dell'agricoltura di precisione. Non vorrei essermi perso qualche passaggio.
3: L'agricoltura di precisione, conosciuta anche come precision farming, è un approccio innovativo che utilizza tecnologie avanzate e dati per gestire le coltivazioni in modo più efficiente, sostenibile e mirato. Tutto parte dall'introduzione della guida satellitare sui trattori, che consente di lavorare i campi con estrema precisione, evitando sovrapposizioni tra le passate. Questo porta a una riduzione immediata degli sprechi di sementi, fertilizzanti e carburante. Un passo fondamentale è stata poi la mappatura delle produzioni. Grazie a sensori e rilievi, ogni appezzamento viene analizzato metro per metro per capire quali zone producono di più e quali meno. Questi dati permettono di creare le cosiddette mappe di prescrizione, che indicano come intervenire in modo differenziato all'interno dello stesso campo. Questo sistema, chiamato distribuzione a rate o variabile, consente di adattare gli input alle reali esigenze del suolo e delle colture, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. L'agricoltura di precisione si basa anche su un monitoraggio continuo. Analisi periodiche del suolo e sensori avanzati raccolgono dati su umidità, sostanza organica e pH direttamente durante la semina. Queste informazioni vengono poi gestite tramite software dedicati, che registrano tutte le operazioni aziendali, lavorazioni, consumi, costi, e permettono di fare valutazioni sia agronomiche sia economiche. In sintesi, l'agricoltura di precisione permette di coltivare su misura, ottimizzando le risorse, aumentando la produttività e rendendo l'attività agricola più sostenibile.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
9: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino.

differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Secondo giorno in Francia per Papa Leone XIV. I poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica, ma la stessa carne di Cristo. Lo ricorda visitando questa mattina la Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha aggiunto. A breve l'incontro con l'assemblea sinodale all'Institut Catholique de Paris. Nel pomeriggio, dopo la messa a Place de la Concorde, vola Lourdes per pregare la grotta delle apparizioni di Massabielle. Gasolio, oggi parte lo sconto a 6,1 centesimi al litro, lo sconto ridotto. Entra in campo l'Eni, che annuncia un tetto ai prezzi dei suoi carburanti: 1,99 euro al litro per benzina, 2,19 euro per il diesel per almeno un mese. Il governo ringrazia. Trump respinge il piano iraniano per una tregua e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Intanto l'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettore delle Nazioni Unite per il nucleare, lo ha detto in un'intervista il presidente iraniano Pezeshkian. Dopo 3 anni riapre la scuola del patriarcato latino Gaza City, l'unica cristiana al momento operativo. L'ultima ad entrare in classe, i bambini della scuola materna, padre Gabriele Romanelli, parroco e direttore della scuola.
1: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso in affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, siamo riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna, e con 189 bambini, e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani, cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
0: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est, nube eruttiva alta 4 km. Infine sport, calcio, Nation League, all'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, fischiati gli azzurri all'uscita del campo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche per Lecce. Una mano di Dio che raggiunge le povertà e le accarezza. Così il responsabile della mensa Caritas Santa Rosa di Lecce definisce quanto ogni giorno, all'ora di pranzo, avviene nella sala attigua alla chiesa, dove ogni giorno si siedono a tavola 60 persone. Ognuna di loro ha un'esistenza fatta di esclusione, di fallimenti e di fragilità, spesso economica, talvolta psicofisica. Il servizio, nato grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, offre, assieme a un piatto caldo, un sorriso e un aiuto concreto. I volontari hanno trasformato in casa il salone addobbato di festoni e frasi del Vangelo, non solo per chi ha perso il lavoro oppure l'amore della famiglia, ma anche per chi ha lasciato il suo paese ed è arrivato in Italia dopo lunghi viaggi complicati. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
3: La maggior parte di chi arriva alla mensa sono persone sole, la maggior parte sono senza tetto, persone anche che dormono un po' per strada, per cui la mattina vengono a fare la doccia, ma non tanto per lavarsi quanto per riscaldarsi. E sono persone anche pensionati, naturalmente c'è anche quello che esce dal carcere e che non sa dove andare, oppure quello che i servizi sociali accolgono, gli danno il tetto, però per mangiare vai alla mensa di Santa Rosa.
2: I volontari si occupano non solo di preparare i pasti e imbandire le tavole, ma anche di sistemare le docce in cui chi vive in strada può trovare conforto. Piero Della Ducata, coordinatore della mensa.
4: A questi signori che vengono da lontano si dà da mangiare, sì, si accoglie, ma soprattutto loro hanno bisogno di un cuore da parte nostra. Io mi occupo da un bel po' di anni di questa mensa perché è necessario che ci sia un coordinamento ad una mensa laddove accogliamo 50-60 persone al giorno, quindi con i volontari che servono questi signori ospiti, naturalmente ci vuole un coordinamento. Questo coordinamento è stato affidato a me prima dal parroco che ha preceduto Don Damiano e oggi come oggi con Don Damiano Maita.
2: Entrare nella sala mensa è un'occasione di integrazione per chi viene solitamente scansato, rifiutato, per chi non riesce a trovare fiducia né un posto nella società in cui è approdato. Ma l'accoglienza dei volontari restituisce sempre un sorriso. Kamal e Alexander, beneficiari del progetto Mensa.
5: Le persone sono qui, sono persone o famiglia.
6: Caritas è molto buono perché sempre veniamo a mangiare qua. Volontario, papà molto bravo dentro. Dare tutto, mangiare tutto, dare tutto.
2: Prendersi cura, regalare una spalla a cui poggiarsi nel cammino quotidiano diventa missione ma anche occasione per rendere vivi gli insegnamenti del Vangelo. E sono tanti coloro che rispondono alla chiamata della carità. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
3: Praticamente la mensa all'inizio è nato come opera di carità della parrocchia, però poi quando i numeri diventano grandi hai bisogno di un supporto. Senza i fondi che ci arrivano dall'8 per mille noi non potremmo portare avanti tutto quanto questo monte di servizi che offriamo. La mensa per noi è diventata la possibilità di essere la mano di Dio che a volte accarezza, che a volte dà da mangiare, che a volte ascolta le povertà dei fratelli più poveri.
2: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: calcio alla volta come sassi contro le vetrine.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Seconda giornata in Francia per Papa Leone, in questi minuti incontra l'Istituto Cattolico di Parigi i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale. Prima dell'incontro si è fermato per un breve momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda i martiri del 2 settembre 1792, un gruppo di 191 ecclesiastici, religiosi e laici uccisi a Parigi durante la Rivoluzione francese. Il Papa ha iniziato la sua seconda giornata di viaggio in Francia visitando la Maison Bakita di Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati, gente finita per strada. La storia, ha detto, non è di chi vince, ma da chi avvia processi di pace, da chi genera fiducia, incoraggia la vita e da chi fa spazio, ha sottolineato il pontefice, alla vita. Il Papa ha lodato anche il ruolo delle donne quali costruttrici della civiltà dell'amore. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio dell'accise da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. Scende in campo l'Eni, che annuncia un tetto ai prezzi dei suoi carburanti: 1,99 euro al litro per benzina, 2,19 euro per diesel per almeno un mese. Il governo, con una nota, ringrazia. Trump respinge il piano iraniano per una tregua e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. Teheran intanto apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. Così, in un'intervista alla CBS, il presidente iraniano Pezeshkian. La guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato nella notte 173 droni sul paese. A Zaporizhia due donne sono morte, altre due persone sono rimaste ferite. Cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta il quotidiano The Atlantic, citando numerose fonti, secondo le quali il 26 settembre 23 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica. C'è una nube eruttiva alta ben 4 km. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Franco Rossi al microfono, seconda giornata in Francia per Papa Leone, ultimo incontro della mattinata, quello all'Istituto Cattolico di Parigi, dove appunto ha salutato i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale. Prima si è fermato per un breve momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda i martiri del 2 settembre 1792, un gruppo di circa 200 ecclesiastici, religiosi e laici uccisi durante la Rivoluzione francese. Il Papa ha iniziato la mattinata visitando la Maison Bachita a Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati, gente finita per strada. La storia non è di chi vince, ma da chi avvia processi di pace, da chi genera fiducia, incoraggia la vita e da chi fa spazio, così ha sottolineato il Papa. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. Il diesel dunque sale a 2,357 euro e in autostrada a 2,439. Intanto scende in campo l'Eni, che annuncia un tetto ai prezzi dei suoi carburanti: 1,99 euro al litro per benzina e 2,19 euro per diesel. Il presidente americano Trump respinge il piano iraniano per una tregua e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Teheran intanto apre la possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese ai ispettori delle Nazioni Unite. Così, in un'intervista alla CBS, il presidente iraniano Pezeshkian. La Russia ha lanciato nella notte 173 droni, ne sono stati intercettati circa 135. A Zaporizhia due donne sono morte, altre due persone sono rimaste ferite in un attacco su una casa. Cinque persone invece, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione russa di Rostov. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta ben 4 chilometri. Calcio, Nation League, all'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, fischiati dai azzurri all'uscita del campo. Tennis, Sinner rinuncia al torneo di Pechino per problemi al ginocchio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buona giornata.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi a Radio RNC in compagnia di Aldo, con le canzoni, le musiche di tanti anni fa. Canzoni e musiche che sì, ci portano a tanti anni fa, però portiamo avanti questo discorso e la messa in onda di queste canzoni da tantissimi anni in parecchie radio. E oggi siamo qui a Radio RNC per la messa in onda di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un fascino anche delle incisioni a 78 giri. Un'ascoltatrice infatti mi diceva: sono fascinosi i 78 giri, soprattutto per coloro che hanno ricordi. Per coloro che non hanno ricordi è meglio che ascoltino anche quello che potrebbe essere e che è stata la grande gloria della canzone italiana e delle musiche internazionali. E per questo incominciamo con un brano di Marchetti, Bill Havens e la sua orchestra. Incominciamo con un brano che ha per titolo Fascination.

un ottimo brano per aprire la trasmissione di oggi. Abbiamo incominciato il programma con Fascination, un brano di Marchetti con Bill Haven e la sua orchestra. Rimaniamo sempre anche affascinati da una bella voce, la voce di Rino Salviati, una voce che vuole interpretare adesso una canzone dal titolo Tre puntini. E poi si fece sera. Rino Salviati e la sua chitarra.

0: ho accontentato le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano la voce di Rino Salviati. Rino Salviati, come in questa interpretazione, in genere si accompagnava con la chitarra e per l'epoca era una cosa molto interessante. Accompagnarsi con la chitarra per anche alcune sue interpretazioni e sue composizioni. E poi si fece sera di Grasso e Serrao. Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione sempre con Rino Salviati e la sua chitarra, e così ho accondisceso anche a quella che è la richiesta di qualche ascoltatrice che vuole la voce di Rino Salviati, molto bella e romantica, come la voce di Giorgio Consolini con Orchestra Più Beni, che ci canta dal 1954 Muore l'autunno. Moreno e Valle hanno composto questa canzone, noi da Radio RNC la stiamo mettendo in onda. Vi ricordo che in compagnia di Aldo Ogni Finestra è una Canzone è un programma che va in onda tutti i giorni.
1: Hai lasciato la tua

muore l'autunno lentamente, l'inverno bussa già alla porta, si copre il ciel d'un grigio manto, la tristezza ed il rimpianto mi discendono nel cuore. Ho atteso un anno inutilmente, ogni speranza è quasi morta, ma non mi stanco d'aspettare, non mi posso rassegnare, non mi piego al mio dolore. Se non

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni Finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC voglio proseguire questo programma Ogni Finestra una canzone con un brano che ha avuto origine nel 1925. Rulli e De Filippis hanno composto Scettico Blues, però nel 1965 troviamo Millin in studio con Antonio Beltrami al pianoforte per l'esecuzione della canzone che voglio mettere in onda. Il titolo è Scettico Blues.

doppio revival per questa incisione. Ho voluto impiegare 3 anni per riuscire lì a ritornare a cantare le canzoni del tempo passato, e sì, si è avuto così, però ha avuto un grande successo quando nel 1963 ha ripreso uno spettacolo al Teatro Gerolamo nel novembre del 1963. Abbiamo ascoltato Millì in questa canzone Scettico Blues di Rulli e De Filippis, Antonio Beltrami al pianoforte, incisione che risaliva al 1965. Il prossimo brano ha per titolo Portami tante rose. L'orchestra è Ferruzzi, i compositori sono Galdieri e Bixio. La canzone ha per titolo Portami tante rose. La cantante è la famosa Elsa Merlini.

0: mai più.
1: Un accenno con la voce di Elsa Merlini e questa interpretazione di Portami tante rose con l'orchestra Ferzuzzi di Galdieri e Bixio. Abbiamo ascoltato anche questa interpretazione e questa famosa canzone che ci porta adesso a Carlo Buti. A portare felicità con una canzone di Panzuti e Testoni, canzone Stradaiola.

Un mito per la canzone italiana, per gli appassionati della canzone del tempo passato, un mito come Carlo Buti. Abbiamo ascoltato Canzone Stradaiola di Panzuti e Testoni. Dopo aver ascoltato questo brano come Canzone Stradaiola, voglio mettere in onda la voce di Nilla Pizzi, una voce molto amata da alcune ascoltatrici e ascoltatori. La canzone di Guerrieri e Stagni ha per titolo Sognami. Nilla Pizzi con Orchestra della Canzone diretta da Maestro Angelini. Questa canzone è anteriore a tutti i festival di Sanremo, in quanto è una canzone che è stata incisa a 78 giri nel 1949.

Era un'incisione grammofonica che risaliva al 1949, Sognami di Guerrieri e Stagni, la voce di Nilla Pizzi, orchestra della canzone, quindi orchestra Angelini dal 1949. Però siamo al giorno d'oggi, siamo adesso sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il prossimo brano è interpretato da un cantante che si chiama Luciano Taioli. Ferola e Lama hanno

Una interpretazione molto brillante con la voce di Luciano Taioli. Feola e Lama hanno composto questa famosa canzone Tic Tic Tic Ta, un titolo molto originale, un titolo un po' meccanico, però se si riferisce all'orologio, ma se si riferisce al cuore, il Tic Tic Tic Ta fa tutto un altro effetto. Luciano Taioli, questa canzone, una ascoltatrice da Villafranca a Piemonte, la signora Margherita, mi ha chiesto una canzone. Tra le tantissime canzoni del repertorio popolare canzoni di montagna, non ho trovato una esecuzione forse come la voleva lei, ma ne ho trovata un'altra. Sì, sono tante le incisioni che abbiamo nel nostro studio qui a Radio RNC per le canzoni e le musiche del tempo passato. Vogliamo mettere in onda 4 brani con la corale Santa Cecilia di Lugano. Tutti i dischi sono smortina. Era un bel lunedì, son 3 ore di mattina, e poi la canzone che l'ascoltatrice aveva richiesta è Picchia Picchia la Porticella. Le sentiamo tutte e 4 dal coro Santa Cecilia di Lugano.

Abbiamo ascoltato alcune interpretazioni di canzoni molto datate eseguito dal coro Santa Cecilia di Lugano. Abbiamo ascoltato Tutti i dischi sono smortina, Era un bel lunedì, Son tre ore di mattina. Poi la canzone che ha richiesto alla gentile ascoltatrice è Picchia picchia la porticella. Facciamo picchiare adesso la puntina dopo aver ringraziato l'ascoltatrice da Villafranca a Piemonte, la signora Margherita, con una canzone del 1956. Chiosso e Buscaglione hanno composto la canzone che ascoltiamo da Arturo Testa, Ciumbalabei.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC, poggio loro un cordiale, cordialissimo saluto e il nostro appuntamento è per tutti i giorni, quindi a domani.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, la storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace, sottolinea. Dopo la messa a Parigi vola a Lourdes per pregare nella grotta delle apparizioni di Massabielle. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump respinge il piano iraniano per una tregua, riprenderà a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Teheran apre alla possibilità di consentire l'ingresso nel paese a ispettori dell'AEA sul nucleare. L'Eni blocca i prezzi di benzina e gasolio per un mese, benzina 1,99 euro litro, gasolio 2,19 euro. Da oggi si dimezza lo sconto per il gasolio, il prezzo sale così a 2,357 euro e in autostrada 2,439. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con Paolo Fucili, che sta seguendo il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi secondo giorno. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi. Papa Leone qui si appresta all'appuntamento più affollato di tutti i quattro giorni di viaggio in Francia, messa a Place de la Concorde alle 3 del pomeriggio di oggi per 600.000 persone. Stamattina visita alla Maison Bastida, centro di accompagnamento e integrazione sociale dedicato a migranti e rifugiati, per ricordare che Santa Giuseppina Bachita, come ha intitolato il centro, ci insegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavo e a onorare la dignità infinita di fratelli e sorelle, dei quali è Gesù che bussa alla nostra porta. Seconda tappa di stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi per parlare soprattutto a catecumeni e neofiti, cioè i battezzati adulti che ricevono in Francia il battesimo da giovani o adulti. Sono tanti, sempre di più, una imprevedibile opera di Dio, la chiamata il Papa, che si è detto anche lui stupito di questo nuovo fenomeno, che porta con sé però anche esigenze, anzitutto la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita più complessi e meno lineari, rispettando il loro ritmo e procedendo con gradualità tra accoglienza, ascolto e incoraggiamento ad affrontare le impegnative sfide della fede. Da Parigi è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ci attesa a Lourdes per l'arrivo di Leone XIV. Con Cristiana Caricato ripercorriamo il rapporto speciale tra i papi e questo luogo mariano.
3: La grotta di Massabielle, approdo cercato e voluto da Papa Leone nel suo viaggio in terra francese, non sarà il primo papa ad essere pellegrino a Lourdes, cittadella della fede che ogni anno accoglie milioni di fedeli. Già Giovanni Paolo II si era recato, primo pontefice, nel santuario nel 1983, per poi tornare nel 2004, già profondamente segnato dalla malattia, in una visita drammatica in cui fu chiara al mondo l'intensità della sua sofferenza e la profondità dell'amore per la Vergine a cui aveva consacrato la vita. Nel 2008 Benedetto XVI si recò nel luogo in cui Bernadette Soubirous incontrò la bella signora in occasione del 150° anniversario delle apparizioni. Ma la storia di Lourdes è legata ad altri pontefici che, sebbene non abbiano mai visitato la cittadella, hanno segnato la sua storia. Da Pio IX, che riconobbe il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, quattro anni prima degli eventi miracolosi, legittimando la testimonianza di Bernadette sulla donna che si presentava proprio con quel titolo, a Leone XIII, che incoraggiò durante il suo lungo pontificato il culto mariano a Lourdes. Oggi il papa che porta il suo nome sarà pellegrino presso la grotta, il luogo spirituale per eccellenza, ancora una volta sotto il manto materno di Maria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri: ancora raid incrociati e vittime in Ucraina e Russia. Il presidente russo Putin a San Pietroburgo dice: non prepariamo ostilità contro l'Europa. Il servizio di Elena Seno.
4: Kiev, Kharkiv e Zaporizhia sono le aree più colpite dagli ultimi raid russi, 173 i droni lanciati contro l'Ucraina. Due donne sono morte nella loro casa colpita da un velivolo senza pilota e sono oltre 600 invece i droni ucraini intercettati dalle difese antiaeree russe, secondo quanto riferito da Mosca. Tre le vittime nella regione di Krasnodar e 5 feriti in quella di Rostov. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato intanto il via libera di Trump a Kiev per produrre i missili Patriot, mentre il presidente Putin ha frenato di nuovo sui sui negoziati. Eravamo pronti a riprenderli dopo le elezioni della Duma, ha detto, ma visti i raid ucraini ci rifletteremo. Sulla minaccia di attacchi russi all'Europa, il capo del Cremlino ha invece affermato che Mosca non prepara alcuna ostilità contro il vecchio continente. Ma le tensioni restano e le esercitazioni continuano. In Lettonia, durante un addestramento NATO, sono rimasti feriti 4 militari italiani, uno di loro in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump respinge il piano iraniano per una tregua. Maurizio Dischino.
5: L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti tramite il Qatar un piano concreto della durata di 7 giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto e il normale transito marittimo ripristinato entro 7 giorni. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ieri a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, avevano fatto scorgere spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, così come si prospettava da una settimana. Come ha riportato il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha risposto no alla proposta di Teheran, annunciando la ripresa degli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma all'inizio di novembre negli Stati Uniti. Nel frattempo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato che permetterà agli ispettori della IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di entrare nel paese per i controlli sul nucleare. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas, lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee. Non accenna a placarsi il caro carburante, ma Eni ha deciso un tetto agli aumenti. Lucia Scione.
6: Si dimezza il taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi, salgono i prezzi del carburante, soprattutto il gasolio, che arriva a 2,357 euro, in autostrada 2,439 euro. Ma l'Eni decide di fissare un tetto al costo degli idrocarburi. Il cosiddetto price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il contenimento entrerà in vigore lunedì 28 settembre, avrà una validità di 30 giorni, ma potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Nel nostro paese i rincari sui prezzi degli idrocarburi arrivano a pesare fino al 50% circa del prezzo alla pompa per ogni litro acquistato. Paolo Zabeo, CGA di Mestre.
7: A pagare il conto sono famiglie, pendolari e tante piccole attività come tassisti, camionisti, agenti di commercio che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
6: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, alle prossime elezioni del 2027 si potrà votare con la tessera digitale scaricata sullo smartphone. Il punto di David Murgia.
8: Se non è un addio, poco ci manca. Vi ricordate la tessera elettorale? Quella scheda di carta che da anni conserviamo nei cassetti, spesso ritrovata soltanto alla vigilia delle elezioni? Ecco, potrebbe presto essere sostituita dallo smartphone. Infatti, già dalle prossime tornate elettorali, per presentarsi al seggio potrebbe essere sufficiente mostrare la tessera elettorale digitale. La tessera da cartacea, però, almeno in una prima fase, non scomparirà. Quella digitale sarà solo alternativa per chi vorrà utilizzarla. A confermare che il progetto è in fase avanzata è il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ma attenzione, non si voterà con il telefonino e non si voterà online. L'elettore dovrà continuare a recarsi fisicamente al proprio seggio e a votare secondo le modalità tradizionali. A diventare digitale sarà soltanto la tessera che certifica l'iscrizione nelle liste elettorali e sulla quale oggi vengono apposti i timbri dopo ogni consultazione. Anche l'avvenuta partecipazione al voto potrà essere registrata telematicamente dagli operatori del seggio. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Oggi e domani la comunità Papa Giovanni XXIII è nelle piazze italiane per la campagna solidale Una tavola ci unisce. Sentiamo il responsabile generale Matteo Fadda.
9: Proporremmo un gesto simbolico per sentirsi parte di questo progetto attraverso la donazione di un pezzo di puzzle che rappresenta un disegno che racconta la condivisione diretta delle nostre case famiglie, un disegno fatto da un figlio di una casa famiglia e che è una cooperativa delle nostre cooperative che lavorano con le persone disabili della Sicilia, Rola Formichina, ha trasformato in un puzzle che abbiamo pensato possa essere il simbolo di questa cooperazione alla quale partecipiamo tutti, e quindi le persone che ci incontreranno potranno con la loro donazione contribuire a sostenere questo progetto e sentirsi parte di questo disegno, di questa opera d'arte nella quale siamo coinvolti tutti.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e le emissioni di cenere lavica.
10: RNC.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
13: La tua radio.
10: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica e il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. In apertura la seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. La prima tappa di oggi è stata la Maison Bachita, un centro di accoglienza per migranti, mentre tra meno di un'ora l'appuntamento parigino più atteso, la messa celebrata a Place de la Concorde davanti a 600.000 fedeli. In serata la partenza per Lourdes. Sentiamo il nostro inviato Paolo Fucili.
2: Papa Leone qui si appresta all'appuntamento più affollato di tutti i quattro giorni di viaggio in Francia, messa a Place de la Concorde alle 3 del pomeriggio di oggi per 600.000 persone. Stamattina visita alla Maison Bachita, centro di accompagnamento e integrazione sociale dedicato a migranti e rifugiati, per ricordare che Santa Giuseppina Bachita, come ha intitolato il centro, ci insegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavo e a onorare la dignità infinita di fratelli e sorelle dei quali è Gesù che bussa alla nostra porta. Seconda tappa di stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi per parlare soprattutto a catecumeni e neofiti. Ci sono tanti, sempre di più, una imprevedibile opera di Dio, la chiamata il Papa, che si è detto anche lui stupito di questo nuovo fenomeno, che porta con sé però anche esigenze. Anzitutto la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita più complessi e meno lineari, rispettando il loro ritmo e procedendo con gradualità tra accoglienza, ascolto e incoraggiamento ad affrontare le impegnative sfide della fede. Da Parigi è tutto.
1: E il presidente americano Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal, mentre Teheran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite, a dirlo in un'intervista alla CBS proprio il presidente iraniano Pezeshkian. Torniamo ora in Italia. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, mentre si dimezza il taglio delle accise. Il diesel supera ormai 2,35 euro al litro, in autostrada si avvicina a 2,45 euro. Eni però prova a frenare i rincari, da lunedì fissato un tetto a 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il diesel. La misura è prorogabile fino a fine anno. Siamo alla pagina dedicata alla cronaca. Luciano Garofalo, ex generale dell'Arma, che nel 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, comandava i RIS dei Carabinieri, è stato sentito ieri come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. Lunedì si chiuderanno le indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio, per il quale potrebbe arrivare il rinvio a giudizio. Sempre alla cronaca, una persona è morta nell'incendio di un appartamento all'ottavo piano di un palazzo a Colli Aniene. Siamo a Roma, il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco nell'abitazione completamente distrutta dalle fiamme. La vittima non è stata ancora identificata. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci cicocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci cicocò.
5: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ma che bell'inizio questo sabato pomeriggio. Grande Vasco Rossi, Ti immagini, canzone ripescata dal Carmelo Sacchi nell'ambito di questa trasmissione che vi terrà compagnia sino alle 15:35 minuti primi. Qui da RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze. Mi raccomando, non cambiate canale, restate con noi perché la radio appunto vi tiene compagnia. Come dicevo prima, io sono il Carmelo Sacchi, le frequenze sono 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it e poi anche tramite le varie applicazioni radiofoniche che ci permettono di ascoltare le radio in tutti i modi, in tutti i sensi, proprio alla grande, sì, tipo ascoltareradio.com. E poi ci potete ascoltare anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio. Tra qualche istante i primi appuntamenti, ci sposteremo subito a Nichirino per vedere gli ultimi appuntamenti della festa di San Matteo che quest'anno veramente ha spopolato e ha avuto grande successo, grandi appuntamenti, e continuerà anche questo fine settimana, ma ne parleremo tra qualche istante. Voglio ringraziare il buono e bravo Federico, quello del mattino, che mi ha messo le nuove canzoni di settembre, ce n'ho veramente tante, ma tante da proporvi. Non so se ce la farò a metterle tutte, pensate un po', ne ho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tante, troppe. E adesso invece ascoltiamo questa di Beyoncé insieme a Donk, Morning There, nuova canzone appunto.

Nuovo singolo per Beyoncé, Morning Dew, l'abbiamo ascoltato in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambarba Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Oggi vediamo se riesco a trasmettere senza occhiali, perché mi danno un po' fastidio, cuffie, occhiali, microfono davanti, sì, va bene, dai. Dove andiamo? Come dicevo prima, andiamo a Nichelino. Ho perso il coso, no, non l'ho perso. Grazie al comune di Nichelino, appunto, che ha organizzato questa ennesima bellissima festa di San Matteo 2026, con tanta roba da mangiare, tanti stand gastronomici, tanta bella musica, tanta cultura, tante arti marziali, tanti ballerini, tante scuole di Nichelino di danza e tanti appuntamenti veramente eccezionali veramente. www.comune.nichelino.to.it/novità San Matteo 2026 per avere tutto nel dettaglio. Io vi dico che quest'oggi a partire dalle 15.30 ci sarà Viaggio in Musica con il coro Unitre di Nichelino. Bello questo appuntamento. Ancora aspettate che finisce la trasmissione e poi andate. Alle 17 salotto teatrale a cura di Salotto Educativo APS. Alle 18 Che spasso quel cammello. Che cos'è? Ve lo dico subito, è un appuntamento teatrale a cura dell'Associazione Amici del Cammello. Alle 20, Gate to the World, danza a cura della Dance District Arts di Nichelino. Alle 21, Il Corpo Umano, spettacolo di ginnastica a cura di Aquadro Sport SSD. E quindi qui ci sarà mio nipotino Ryan, che saluto, si esibirà alle ore 21. E poi dalle ore 22, sabato, grande appuntamento con DJ Set Show Radio 105 con Raobi Giordana, Dario Miccolani e special guest show con Adusi, quindi grande musica alle ore 22 dopo appunto la Quadro, questa grande associazione sportiva di Nichelino. Domenica 27, sempre per quanto riguarda la festa di San Matteo, alle 14.30 le Twirling a cura della SD l'Arcobaleno di Torino, alle 16.30 il Dog Pride, una sfilata cinofila non competitiva con iscrizione ad offerta minima di 3 euro dedicata all'albero di mais di Moncalieri. Iscrizione e info amici.canilemoncalieri@gmail.com. Alle 20 invece United Chire a cura di Alessandra Clerici. Alle 21 Gran Galà della Moda, salutiamo la carissima Elia Tarantino, ciao Elia, il suo Gran Galà della Moda. Alle 22.30 ragazzi di domenica, non è che potete andare tranquilli a casa, no, perché ci sarà il Dance Tarantella. Ve lo consiglio perché veramente si ballerà alla grande, questo lo show originale che sta spopolando in tutte le piazze italiane, dance italiane, Dance Tarantella, lo potete vedere anche su Facebook. Ricordiamo che è ancora aperto fino al 28 il Luna Park in piazza Carlo Alberto della Chiesa, e lunedì 28 settembre quindi alle 22.15 il classico spettacolo piro musicale a cura degli esercenti del Luna Park. Questi sono gli appuntamenti per questo fine settimana, per la conclusione della grande festa di San Matteo 2026. Salutiamo anche il buon e bravo Fulvio Favata e il Mauro Forcina, che sono sempre lì, sono sempre lì anche loro, sì. Adesso arriva Achille Lauro, anche questo è un nuovo singolo, la canzone si intitola La città degli angeli, in questo sabato pomeriggio.

La voce di Achille Lauro, il suo ultimo singolo, La città degli angeli, nel sabato pomeriggio dell'Ambra Macici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 14:15:35 minuti primi. Quindi un'ora e mezza in mia compagnia, abbiamo già passato quasi 16 minuti, quindi 17, siamo insieme. Volevo salutare e ringraziare tutti i volontari della radio, tutti i collaboratori radiofonici, gli speakers e chi lavora anche dietro le quinte, anche la nostra redazione. Un buon weekend dal Carmelo Sacchi, redazione che ci porta alla Sagra dei Pescatori a Villa Franca, Piemonte, questo fine settimana. Grande festa dal 25 al 29 settembre, quindi è iniziata ieri, andrà avanti fino a martedì, con una cena a base di fritto misto di mare, appunto nel Risto Palatenda, tutti i giorni in via Caduti della Libertà, Villa Franca, Piemonte. Ma oltre a mangiare il fritto di mare, appunto, ci sarà questa Sagra dei Pescatori in collaborazione con il patrocinio della città metropolitana di Torino e poi ancora il comune, la Proloco, appunto, di Villa Franca Piemonte, le associazioni. Quindi grande appuntamento nel Risto Palatenda. Andiamo a vedere l'appuntamento per quest'oggi. Alle 17 in programma l'inaugurazione ufficiale della sagra nell'area antistante l'ex monastero, con una cerimonia dedicata all'esercito italiano e in particolare agli alpini. Quindi bello anche questo appuntamento. C'è la fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Nell'occasione l'amministrazione comunale proporrà anche le varie onorificenze a persone e associazioni che appunto si sono fatte vedere appunto in questo 2026, quindi grande appuntamento. Poi ad animare il centro storico del paese saranno la banda musicale Santa Cecilia di Villa Franca a Piemonte, che vi aspetta quest'oggi e questa sera, e poi le Majorette. Lo spettacolo pirotecnico e musicale sul Po inizierà questa sera alle ore 22 in collaborazione con le associazioni di Amici del Po, e a partire dalle 23 si esibiranno poi nel Risto Palatenda il gruppo Nishan Celebration e Farkas DJ. Domenica 27 settembre in via Roma invece c'è la fiera della meccanizzazione agricola con raduno di trattori d'epoca, il Moto Day, e una rassegna dell'antiquariato dell'usato, il mercatino degli hobbisti, streaming gratuito anche per la prevenzione del glaucoma. Ci saranno anche per i più piccini giochi di legno, visite guidate al castello di Marchieru. Per informazioni 339 41 05153. Poi tanto gran fritto di mare. E anche di fiume, soprattutto in quel di questa sagra, molto interessante. Mi manca un po' di acqua, devo andare a bere un po' d'acqua, vabbè, tra qualche istante. Adesso ricordiamo quindi questo appuntamento che va avanti anche lunedì 28 settembre con i pesciolini in gioco e tanti altri appuntamenti. Poi ci sarà anche la fiera commerciale e poi anche Federica Cocco, Marco Zeta e Maurizio Medeo, e poi anche Sonia De Castelli, giustamente. Il tutto alla Sagra dei Pescatori in quel di Villa Franca Piemonte, che è neanche a 40 minuti più o meno di macchina da Torino. E adesso un altro saltino indietro nel tempo. Ho preso la macchina giusta, ho pescato la canzone giusta, ditemelo voi.

0: Un grande bel salto indietro nel tempo, i Chicago, If You Leave Me Now, la versione originale in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio. E a proposito di musica degli anni 70 e 80, volevo salutare e ringraziare il buon e bravo Danilo Massano, con cui abbiamo fatto questa bellissima serata sabato scorso in quel di una caffetteria, bar, ristorante a Villarpellice. Ci siamo divertiti tanto, sia io che lui, e si sono divertiti tantissimo anche tutti gli ospiti che c'erano all'interno di questa caffetteria e questo bar. Salutiamo i titolari e veramente ci siamo divertiti. Pensate un po', mixavamo le canzoni a quattro mani, nel senso che lui aveva i suoi lettori CD e metteva la sua musica, e io avevo invece il mio PC con la musica e tutto il resto. Quindi facevamo una canzone a testa e mixavamo tutte e due insieme. Ci siamo veramente divertiti, e si sono divertiti tantissimi anche loro, anche perché ci hanno richiesto il bis, ma non sapremo mai quando lo rifaremo. Comunque, va bene, se volete contattarci potete chiamare Danilo Massano o il Carmelo Sacchi, lo potete contattare tramite Facebook oppure Instagram, appunto Carmelo Sacchi. Va bene, dai, ringraziamo quindi chi ci ha ospitato per questa bellissima serata, e li salutiamo, li ringraziamo, e quindi grazie mille. Andiamo con la prossima canzone, sì, poi tra qualche istante parleremo di Terra Madre, il Salone del Gusto che torna a Torino con le grandi novità. Adesso Angelina Mango e Marco Mingoni.
1: Senti il silenzio

0: canterai. Il grande canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, canzoni del 2026, estate, molto ascoltata e molto bella. Devo proprio dire che sono tornati alla grande, e soprattutto Angelina, brava, brava, brava. Bello anche il video, dai. Adesso parliamo insieme di Terra Madre, il Salone del Gusto 2026 che è partito a Torino con mercati, incontri e degustazioni in centro città di Torino, quindi fino al 27 settembre ed è partito al 24, quindi giovedì ci sarà la 16ª edizione di Terra Madre, Salone del Gusto, che torna appunto nel centro cittadino dopo due edizioni al Parco Dora e poi la precedente è stata anche Lingotto Fiera, è meglio farla in centro. L'evento celebra il 40esimo anniversario di Slow Food Italia, questo grande questa grande associazione che si concentra e parlerà quest'anno di biodiversità dei cibi, dei saperi e delle culture attraverso tante conferenze, laboratori, appuntamenti a tavola con produttori e cuochi. La manifestazione valorizza l'impegno dell'associazione della Chiocciola nella tutela della varietà agricola e alimentare con strumenti storici dell'Arca del Gusto, i presidi Slow Food straconosciutissimi. È un anniversario che richiama l'eredità culturale e politica anche di Carlo Petrini, fondatore del movimento che ha trasformato la tutela del cibo di qualità in una visione condivisa a livello internazionale. E ce l'ho veramente, questo appuntamento ce lo invidiano in tanti. E ce l'abbiamo noi a Torino questo fine settimana. Il claim Biodiversity sintetizza il filo conduttore dell'edizione di quest'anno, dedicata al valore della biodiversità nelle sue molteplici declinazioni naturale, agricola, gastronomica, culturale e sociale. Per questa edizione il percorso interesserà luoghi simbolo della città di Torino, da Piazza Carlo Felice a Piazza Vittorio Veneto, attraversando via Roma, Piazza San Carlo, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello, Palazzo Reale e Giardini Reali. Un dialogo con anche tutti i musei e gli edifici storici e gli spazi culturali. Il programma sarà pieno di presidi Slow Food, l'Arca del Gusto, lo Slow Grains, lo Slow Maize, lo Slow Beans, lo Slow Rice and Slow Olive e quindi insieme anche alle Terre Alte. Ci sarà il mercato dei produttori, il laboratorio del gusto e anche tante enoteche di Terra Madre. Terra Madre 2026 rappresenterà anche un momento di incontro per la rete internazionale di Slow Food con la partecipazione di oltre 1500 produttori, vi rendete conto? Cuochi, pescatori, allevatori, agricoltori, studiosi, giovani e attivisti, tra cui Satish Kumar, Alice Vaders, Rai Patel, Tommaso Greco, Lella Costa, Massimo Montanari, Max Casacci, Paolo Endel, Fulvio Marino, tanti, quindi... Il centro storico diventa anche un centro particolare dedicato anche agli eventi e agli scambi culturali in tutta Torino, che bello! Fino al 27 settembre dalle 10 alle 18 a Torino in centro, l'ingresso è libero e poi ci sono gli eventi su prenotazione. Per ulteriori informazioni 2026.terramadresalonedelgusto.com. Naturalmente le tre V ci vanno davanti, www.2026.terramadresalonedelgusto.com per avere i dettagli dei vari appuntamenti. Quindi grande evento con Terra Madre, Salone del Gusto 2026 a Torino, con mercati, incontri e degustazioni in centro città, con questa 16ª edizione molto molto bella ed interessante.
1: State ascoltando Ambarabacci Cicco Co, lo show alla radio a cura di Carmelo Sacchi.

Kigo Max, Mac Now, Take Me Back. Siamo ritornati in diretta in voce per quanto riguarda il Carmelo Sacchi e i 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze appunto di RNC Radio Nichelino Comunità, che adesso, a proposito del Salone del Gusto, vi porta nel Pinerolese. Ma non c'entra niente il Salone del Gusto, perché a Pinerolo ci sono i gusti di territorio con sapori, saperi e tradizioni del Pinerolese. L'appuntamento è quest'oggi e domani in quel di Pinerolo e anche Frossasco. Con gusti di territorio torna sapori, saperi e tradizioni nel Pinerolese. Si inaugura un percorso di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze di questo territorio, capace di dare nuovo impulso ai produttori e alle produzioni locali. Il Pinerolese desidera aprirsi e farsi conoscere dentro e fuori i propri confini, cogliendo l'occasione per rivalutare e potenziare la produzione agroalimentare locale, che non ha nulla da invidiare in realtà appunto alle più conosciute altre realtà. L'iniziativa si svolge a Frossasco nella sede del Consorzio per la Formazione e l'Innovazione e la Qualità, in via Principe Amedeo 42, appunto a Frossasco, nelle giornate di quest'oggi e domani dalle ore 9. Il pubblico ha la possibilità di immergersi nelle tipicità locali attraverso una ricca area espositiva con degustazioni dirette e curate dai produttori del territorio, affiancate da importanti momenti istituzionali di confronto dedicati alla sostenibilità per gli allevamenti e al futuro della viticoltura e al ruolo delle donne nella filiera agroalimentare. Già. Completano la manifestazione dimostrazioni culinarie ed esibizioni di show cooking con ospiti d'eccezione. Ci sono degustazioni guidate dei vini DOC, del sidro artigianale, workshop dedicati alle famiglie e ai più piccini e anche la mostra fotografica curata da Dario Costantino. Quindi c'è il distretto del cibo del Pinerolese che partecipa con il contributo della città metropolitana di Torino, la regione Piemonte e il turismo Torino e provincia. L'ingresso alla manifestazione è libero con alcuni appuntamenti specifici su prenotazioni. Per informazioni 0121 48 23 41 oppure 366 50 35 122. Per quanto riguarda questo gusti di territorio, sapori, saperi e tradizioni nel Pinerolese, in quel di Frossasco, appunto quest'oggi e questa è domani domenica. E visto che domani è domenica, perché non facciamo un saltino? Dove lo facciamo questo saltino? In qualche mercatino? Eh sì, è uno dei mercatini più belli questi, eh? Ce lo racconta il buon e bravo Claudio Baglioni. Ve la ricordate questa canzone? Eh?

Mi è ritornata in mente questa bellissima canzone di Claudio Baglioni, non so come mai, e ve l'ho fatta ascoltare nel sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambarbacicicocco Luscio alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Mi è piaciuta a me tantissimo, anche perché mi risuonava durante la settimana 3-4 volte questa canzone. Ho detto va bene, allora sabato la metto. Ogni tanto c'è qualche colpettino di tosse che non sentite perché ho abbassato il microfono, però c'è, non lo so come mai. Va bene, parliamo di mercatini, delle pulci, visto che abbiamo ascoltato Morta Portese. Sì, dai, andiamo nel cuneese perché ce ne sono veramente tanti. Cominciamo con il mercatino dell'antiquariato che si trova nel Rio.

0: 0663 695 info@casamalta.it per quanto riguarda questo primo mercatino dell'antiquariato e quindi in quel di Mondovia. Adesso ce ne andiamo invece. Dove ce ne andiamo, caro Sacchi? Andiamo a Racconigi. Eh sì, perché a Racconigi c'è il classico appuntamento con il Trovarobe. Quante volte ci sono andato? Tantissime volte a cercare robe, soprattutto i dischi, CD. Ogni quarta domenica del mese le suggestive vie del centro storico di Racconigi, che è già bello di suo, ospitano appunto il Trovarobe, grande mercatino dell'antiquariato da collezionismo e modernariato. L'appuntamento è per domani dalle 7.30 alle 18. Questo è uno dei più grandi a Racconigi. Per ulteriori informazioni 392 081 1406 visita racconigi@gmail.com se volete scrivere. Quindi grande mercatino con il Trova Robe. Chiudiamo con l'ultimo, con i mercatini del cuore artigianato, che passione, nel cuore del centro storico, questa volta di Ormea nel Cunese. Tornano i mercatini del cuore dalle 9 alle 19.30 il 27 settembre. Per ulteriori informazioni su questo mercatino 338 657 1053, appunto, oppure la proloco.ormea@tiscali.it per quanto riguarda questo appuntamento che si chiama Mercatini del Cuore Artigianato, che passione, in quel di Ormea. Quindi abbiamo visto tre mercatini nel Cunese e quindi bello, belli questi appuntamenti. A me piacciono tantissimo i mercatini delle pulci e i mercatini del cuore.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: la grande musica di Karol G insieme a Manu Chao, Viaggiando per il mondo. Bella anche questa, eh? Ma è bella anche questa base. Adesso torniamo nelle notti europee delle ricercatrici e dei ricercatori. Si è aperto ieri sera questo appuntamento e andrà avanti anche questa sera, questi due giorni di eventi gratuiti a Torino, in quel del Valentino. La scienza torna protagonista a Torino con questo appuntamento che da 20 anni mette in dialogo la comunità scientifica e la cittadinanza. Molto bello questo appuntamento, come dicevo prima, trasformando la ricerca in un'occasione di confronto aperta a tutte e tutti. Quest'oggi il Parco del Valentino ospita la 20ª edizione, come ieri, appunto venerdì 25, della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, tra Viale Mattioli, l'Orto Botanico e il Castello del Valentino. In programma per questo weekend di scienze e curiosità ci sono laboratori, incontri, mostre, presentazioni di prototipi, tanti workshop, spettacoli e giochi per tutte le età. Tantissimi gli appuntamenti dedicati alle grandi questioni del presente, tra cui l'intelligenza artificiale, naturalmente, con il contributo di ricercatrici e ricercatori appartenenti a discipline diverse. Si parlerà anche di vivere meglio, del pianeta che cambia, della costruzione della comunità, della società digitale, dello svelare l'universo e dell'officina di domani. L'iniziativa coinvolge anche le città di Biella, Cuneo e Savigliano, ampliando il dialogo tra ricerca e territorio oltre i confini torinesi. Organizzata dall'Università di Torino e dal Politecnico di Torino, con la collaborazione della città di Torino, la Camera di Commercio di Torino, poi GTT e tanti altri sponsor. Questa 20ª edizione pone al centro il rapporto tra conoscenza, società e trasformazioni future, con scelte collettive e partecipazioni. Il tutto al Parco del Valentino, e tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito, salvo specifiche indicazioni. Per ulteriori informazioni www.unigproject.eu per quanto riguarda questa notte, questa sera, dedicata alle ricercatrici e ai ricercatori, con eventi gratuiti in quel del Parco del Valentino. Adesso arriva Gabri Ponte insieme a Jovanotti, e loro la musica ce l'hanno, è nel DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

DNA, il mio e il loro. È un bel mescolamento di DNA musicale, molto bello. Questo è l'Ambaraba Cicico Call, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi in questo sabato 26 settembre 2026. Adesso ce ne andiamo ancora nel Cuneese e andiamo a vedere una fiera molto interessante. Si tratta della fiera d'autunno. Dove ce ne andiamo? Andiamo alla fiera d'autunno, è la sagra degli gnocchi al Castelmagno, buonissimi, in quel di Caraglio e della Val Grana. Puntuale come ogni anno ritorna presso Piazza Concentrico, nel centro appunto di Caraglio, questa fiera d'autunno e questa sagra degli gnocchi. In programma fino a domani. Oltre 300 sono le bancarelle presenti in questa fiera, con proposte che andranno dall'eccellenza artigiana a quella alimentare, quindi si mangia, come piace al Carmelo Sacchi, appunto... Lo gnocco al Castelmagno mi piace tantissimo. Quindi proposte che andranno dall'eccellenza artigiana a quella alimentare e al polo dedicato anche all'agricoltura, dando spazio alle aziende locali e non. Quindi molto bello, il periodo è quest'oggi e domani. Per ulteriori informazioni 329 25 16 729 info@insiemepercaraglio.it. Vediamo un attimo cosa ci sarà di bello, se riesco ad aprire il file. Mamma mia, come si fa? È troppo, non ci vedo. Oh, così forse va meglio. Andiamo a vedere questa sera fino alle 24 la fiera, poi ci sarà l'appuntamento con le edizioni sportive alle 22:30, grandioso e bellissimo spettacolo pirotecnico appunto in quel di Caraglio. Andiamo a vedere domenica 27 settembre, ci sarà sempre la fiera d'autunno, poi Io Amo e Vivo, mercatino dei bambini fino alle ore 20 in piazza Giolitti, il mercato ambulante dalle 9 alle 20 e dalle 10 esibizioni sportive a cura delle associazioni sportive, poi c'è il polo dell'agricoltura con una fattoria, il mercato attrezzature lì per quanto riguarda le attrezzature agricole, e poi ci sarà anche una transumanza, ma questa è domenica 11 ottobre. Quindi grande appuntamento in questo fine settimana con la fiera di Caraglio e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno, al Palagnocco. Abbiamo detto tutto? Sì, ringraziamo anche l'ATL visitcunese.it che appunto ci dà queste occasioni per quanto riguarda questi appuntamenti.

Il sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.

Emma, Fabri Fibra, Antidroga nel sabato pomeriggio dell'Ambar Macici Cocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. Abbiamo ancora più o meno mezz'oretta, 26 minuti da passare insieme. Ma che bella questa base! Adesso ce ne andiamo a Botanical Groove, che torna a Torino per un weekend di piante, musica e yoga sul Po. Bello questo appuntamento. Sulle sponde del Po, la passione per il mondo green incontra la creatività e la musica per questo fine settimana all'insegna della natura in città. Quest'oggi e domani, domenica 27 settembre, presso Contrada Murazzi, appunto ai Murazzi del Po, Gippo Farassino 23 a Torino, arriva la terza edizione di Botanical Groove, la rassegna ideata da Orticola dal Piemonte. L'evento è rigorosamente a ingresso libero, organizzato nelle medesime giornate del Salone del Gusto, appunto c'è Terra Madre, che trasforma lo spazio affacciato sul fiume in un mercato verde all'aperto, sia aperto ai collezionisti che agli esperti e anche ai semplici curiosi. L'esposizione offre un'ampia scelta che varia dalle varietà Easy Care fino ai cactus, alle piante succulente e ai bonsai, con la presenza di tecnici pronti a consigliare la scelta più adatta per ogni ambiente domestico. Oltre all'acquisto di campioni botanici, i visitatori possono cimentarsi nella Plant Lottery. Al costo di 2 euro si partecipa all'estrazione di 10 premi vegetali, con 3 esemplari di particolare pregio riservati ai primi estratti. La giornata di domenica è dedicata ed è l'occasione ideale per vivere appieno il ricco programma di attività e concludere l'esperienza nel migliore dei modi. Durante le ore diurne il pubblico può prendere parte al workshop condotti da Chiara Caporale per la realizzazione personalizzata di terrarium in vetro, piccolo e micro ecosistemi trasparenti da confezionare con le proprie mani. E quindi invece si può seguire la mattinata anche con le sessioni di yoga a bordo fiume collaborate in collaborazione con Paola Bajos. Con l'arrivo del tramonto l'atmosfera si trasforma fino alle ore 22 per lasciare spazio all'intrattenimento musicale. A fare da colonna sonora sarà il party serale ai Murazzi, dove intervengono i DJ set Neha, Davide Vizio, Onda Pacifica, regalando una conclusione fantastica a questa Orticola Piemonte e a questo weekend botanico torinese. Per informazioni sul programma completo www.orticolapiemonte.it. Per quanto riguarda Botanical Groove, che torna a Torino ai Murazzi del Po, quindi questo fine settimana dalle 10 alle 20 quest'oggi, domani dalle 10 alle 22 contrada Murazzi, appunto in quel dei Murazzi del Po. Naturalmente c'è anche la pagina Facebook e il sito ufficiale che vi ho detto prima, che è appunto www.orticolapiemonte.it. Sì, adesso un altro salto indietro nel tempo. Arrivano gli anni 80, ma che anni 80! Quelli del Carmelo Sacchi che ballava col ciuffone, con tutti i capelli.

E l'abbiamo ascoltata per intero, Bandolero dei Paris Latino. Che buono, che lindo, che lindo. Paris Latino, che canzone, ragazzi. Nel sabato pomeriggio dell'Ambarama Cicicocò, lo show la radio con il Carmelo Sacchi, fino alle 15.35 minuti primi. Adesso ce ne torniamo in quel del Cunese, dove appunto c'è la festa dedicata alla Croce Rossa Italiana e c'è il festeggiamento del trentennale Croce Rossa Italiana in quel di Savigliano. Quest'oggi e domani Savigliano e il Comitato della Croce Rossa Italiana organizzano due giornate ricche di attività e spettacoli per festeggiare il proprio trentennale e conoscere meglio l'ambiente della Croce Rossa Italiana. Ci sono eventi adatti a grandi e piccini e l'ingresso naturalmente è libero. Quest'oggi sino alle 17 caccia al tesoro per bambini che simulano la ricerca appunto di persone scomparse, escape room per tutti, attività di promozione del volontariato Croce Rossa Italiana attraverso testimonianze e video, visite presso l'ambulatorio mobile della Croce Rossa Italiana che trovate appunto in quel di questa festa trentennale a Savigliano. Domenica 27 alle 10 la Santa Messa presso la chiesa di Sant'Andrea, alle 10.50 la sfilata verso piazza Santa Rosa con le delegazioni della Croce Rossa Italiana e il complesso bandistico città di Savigliano. Alle ore 11 celebrazione collegiale dell'evento con moderazione e animazione di Simona Solavaggione, TRS Radio, appunto un'altra radio del posto. Poi ci saranno anche le autorità, le premiazioni di tutti i volontari della Croce Rossa Italiana appunto e inaugurazione dei nuovi mezzi che appunto vengono messi a disposizione per quanto riguarda la Croce Rossa Italiana e per quanto riguarda appunto Savigliano. Poi ci sarà anche l'esibizione del complesso bandistico città di Savigliano e il corteo si sposterà verso l'ala. Alle 12.30 ci sarà il pranzo sociale della Croce Rossa e poi tutto si concluderà nel pomeriggio. Per ulteriori informazioni 0172 71 71 07 www.savigliano-cri.it e poi c'è anche il sito web ufficiale. Tra l'altro questa sera alle ore 21.30 ci sarà anche un concerto gratuito e musica con i Superstition in piazza Santa Rosa, quindi grande festeggiamento del trentennale della Croce Rossa Italiana in quel di Savigliano. Adesso Mark Tremont, Serena Blancale e The Colors, questa è Partenon.

dei Colors, e loro ci hanno portato in quel del napoletano con Partenope. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Vi piace la mia trasmissione? Se vi piace, mandatemi un messaggio all'indirizzo di posta elettronica carmelosacchi@rncweb.it. Se no, andate su Facebook, mi chiedete l'amicizia, Carmelo Sacchi, o su Instagram. Che bella la tua trasmissione, Sacchi, mi piace veramente tanto, mi tiene compagnia e mi fa stare bene, e soprattutto mi ricorda gli appuntamenti del fine settimana in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Adesso ci spostiamo un po' da Torino, circa 50 km dal centro di Torino, e andiamo a Chivasso. Sapete perché conosco bene Chivasso? Perché ci lavoro, quindi va bene, dai. Andiamo a vedere la festa dei nocciolini 2026 a Chivasso, tra cultura, gastronomia e tradizione. È vastissimo il programma per quanto riguarda appunto questa festa, che è partita martedì 22 e si concluderà domani, domenica 27 settembre. È un grande evento di comunità capace di unire cultura, commercio, enogastronomia, musica e tradizione. Il programma conferma la vocazione di Chivasso a valorizzare la propria eccellenza e costruire occasioni di partecipazione. Una delle novità dell'edizione di quest'anno è la nuova web app della festa dei nocciolini, uno strumento digitale pensato per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di tutto l'evento in modo semplice e immediato e specifico. E quindi ci sarà anche il premio Nocciolino d'Oro 2026, appunto, e il premio Nocciolino d'Atola 2026, e tanti festi. Tanta festa dei nocciolini con la Nocciolini Week. Quindi vediamo gli appuntamenti di quest'oggi. Ci sarà un grande corridoio di profumi e sapori con la mostra mercato, che andrà avanti anche domani. Poi ci saranno i maestri del gusto e l'enoteca dei vini liquidoiosi, la comicità di Andrea Di Marco, e poi ci sono le varie cene dei nocciolini nei ristoranti aderenti del Chivassese. Domenica 27 andiamo a vedere cosa c'è, la giornata più ricca. Arriva il treno storico in Piazza d'Armi e ospita anche il grande raduno delle Fiat 500 e delle auto storiche. Poi ci sarà anche il mercatino della Tola, quindi l'antiquariato, mentre le guide GIA accompagnano cittadini e turisti alla scoperta della città. Nel pomeriggio la confraternita distribuisce zabaglione e nocciolini. Wow, ah, che bello! Prima della premiazione del nocciolino d'oro e del nocciolino della Tola, come dicevo ieri, come dicevo prima, la festa si chiude con un evento speciale: la cena sull'acqua all'edificio di presa del canale di Cavour, nel 160° anniversario della sua storia. Quindi bello questo appuntamento organizzato dal comune di Chivasso e dai vari enti. Vi aspettano quindi con la festa del nocciolino 2026, che buono nocciolino, a Chivasso, tra cultura, enogastronomia e tanta tanta tradizione. E adesso arriva Kygo insieme a Dan Timinski, Heaven or Your Mind.

Your Mind, Kygo e Trubisky nel sabato pomeriggio dell'Ambra Bacicico Co, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi. Non so se l'ho già messa questa canzone all'inizio, forse no, penso di no, non posso essermi sbagliato, eh. Vediamo un attimo nella storia delle canzoni, perché magari a volte capita no, non l'ho messa, almeno qui mi dice che non l'ho messa, poi me la sono sognata questa canzone, non lo so. Vabbè, comunque, questo è il bello della diretta per quanto riguarda il Carmelo Sacchi e per quanto riguarda appunto l'Ambra Bacicico con l'uscio alla radio. No, non l'avevo messa. Adesso parliamo di Salta il Castello. Che cos'è? Si parla di motocross acrobatico, perché Fossano ospiterà un'iniziativa dedicata al freestyle motocross e all'inclusione, molto bello, domenica 27 settembre dalle 14 in Piazza Castello. Ci sarà Salta il Castello con protagonista Vanni Oddera, pioniere della mototerapia, insieme al team Dabu. C'ha la testa sotto, cioè ha messo sotto sopra con la moto in alto, pensate un po', nella foto, e al rider professionista Massimo Bianchioncini. L'ingresso è gratuito. Ad animare il pomeriggio saranno le esibizioni freestyle motocross di Vanni Oddera insieme al team Dabut, tra le realtà italiane più affermate della disciplina, molto pericolosa ma bella. Tra i protagonisti ci sarà anche Massimo Bianchioncini, come dicevo prima, rider professionista e volto storico del team. Nel corso della giornata verrà illustrata anche la mototerapia, molto importante, molto bella, un progetto ideato da Oddera con l'obiettivo di far vivere emozioni e momenti di divertimento a bambini, ragazzi e adulti negli ospedali e nei centri di riabilitazione. Durante l'evento verranno presentate anche testimonianze e storie di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza della mototerapia. Per informazioni 0172 60 160 è l'ufficio turistico di Fossano, yatfossano@visitcunese.it, e c'è anche il sito web ufficiale di Salta il Castello. Questo appuntamento a Fossano da domani, appunto domenica, dalle ore 14 in Piazza Castello. Eh sì, adesso cosa mettiamo? Mettiamo un'altra bella canzone di Noemi. Ecco, tu cosa fai stasera? Facciamo così, la mandiamo indietro e la mettiamo dall'inizio. Ce la fate, ragazzi? Ce la faccio? Sì che ce la faccio. A voi Noemi.

ultimo singolo in ordine di tempo, Tu cosa fai stasera di Noemi, singolo che ci ha portato così alla conclusione della trasmissione. Ci sono i saluti finali e poi la mega canzone che ho selezionato per voi radioascoltatori per chiudere l'Ambarabaci Cicocò, lo show alla radio, che è la trasmissione che state ascoltando con la voce del Carmelo Sacchi. Io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, si conclude qui. Mi raccomando, ascoltate sempre RDC e ricordatevi che RDC va avanti anche grazie alle vostre offerte. Quindi andate sul nostro sito www.rncweb.it e all'interno c'è scritto come aiutare RNC, c'è il conto corrente postale, c'è l'IBAN, e dateci una mano perché la radio deve sempre andare avanti come da 50 anni a questa parte. RNC 50 ce li ha già, sì, penso di sì, anche di più. Appuntamento la prossima settimana, bacini, bacetti, baciotti, alla prossima. E mi raccomando, potete ascoltarci anche via internet tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, cliccate ascolta la radio, ci sentite, oppure con tutte le varie applicazioni, ascoltaradio.com, ascoltare radio.app dai cellulari e dai vostri iPhone, da dovunque voi siate. E poi potete ascoltarci anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale. E noi ci siamo e vi salutiamo con l'ultima canzone in ordine di tempo per quanto riguarda questa trasmissione. Ragazzi, che bella anche questa, eh? Ciao Danilo, lo so che mi stai ascoltando, questa non l'abbiamo messa sabato, eh? Rod Stewart, già. Do you think I'm sexy? E chi se la ricorda? Tutti ce la ricordiamo, eh? Tutti la canteremo. I prossimi 3-4 minuti li passiamo insieme a lui, al grande Rod Stewart.

0: Cilli ha presentato
1: Ambarabacci Cicco Co, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
3: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
4: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
5: Ciao a tutti ragazzi, oggi vi leggeremo la seconda parte della Ruota della Fortuna. La trasmissione prevede la presenza di tre postazioni che accolgono altrettanti concorrenti: il campione o la campionessa e i due sfidanti, un uomo e una donna. La postazione sul lato sinistro è rosa per la sfidante donna, quella al centro gialla per il campione o la campionessa in carica e quella a destra è azzurra per lo sfidante uomo. Alle spalle dei concorrenti vi erano tre grandi varianti del logo della trasmissione dello stesso colore delle rispettive postazioni, con una vistosa scritta campione sul logo centrale. In corrispondenza di ciascuna postazione sono presenti i due contatori numerici. Quello superiore, contrassegnato dalla scritta TOT, indica i montepremi accumulato durante tutta la puntata, mentre quello inferiore, contrassegnato con la scritta ora, indica i montepremi parziali accumulato durante le manche in gioco. A valle delle postazioni, in posizione orizzontale, è presente la ruota divisa in tanti spicchi colorati. Negli spicchi sono indicati varie somme di denaro con valori che vanno da un minimo di 300.000 lire ad un massimo di 1 milione. Solo nella prima edizione è presente anche uno spicchio avente il valore di 200.000 lire. Il passamano con il quale il concorrente deve cedere il turno di gioco all'avversario, il perde tutto, con cui il concorrente perde sia il turno del gioco, sia il montepremi parziale accumulato fino a quel momento. Il jolly, che viene acquisito quando il giro di ruota si fermava sul relativo spicchio, e se in seguito ci si ritrova a dover perdere il turno, consente di mantenerlo. La prima versione della ruota delle edizioni italiane condotte da Mike Buongiorno, usata nel 1989 fino a circa metà stagione 1991-1992. Di fronte ai concorrenti è presente un tabellone elettromeccanico con caselle a tre facce, una verde, una bianca ed una con una grande lettera nera sul sfondo bianco. Le caselle bianche corrispondono alle lettere che costituiscono la frase da indovinare. Il compito della valletta è quello di girare le caselle che si illuminano a mano che i concorrenti indovinano le lettere presenti nella frase.
0: All'inizio della manche viene dato il tema di una frase misteriosa celata dal tabellone. Subito dopo il concorrente a fianco del conduttore gira la ruota. Se questa si ferma su un premio in denaro, il concorrente di turno deve chiamare una consonante. Se tale consonante è presente nella frase, le caselle che celano la lettera richiesta si illuminano e vengono scoperte dalla valletta. Mostrando le lettere, il concorrente guadagna la cifra indicata dalla ruota, moltiplicata per il numero di volte che la lettera è presente nella frase, che va ad aggiungersi al suo montepremi parziale. Dopodiché, il concorrente ha 5 secondi per scegliere se girare ancora la ruota, tentare di dare la soluzione oppure chiamare una vocale, che a differenza delle consonanti viene comprata, causando una perdita di denaro. Il costo delle vocali è di 1 milione di lire, sempre uguale a prescindere dal fatto che la vocale sia o meno presente nella frase e da quante volte è presente e viene sottratto dal proprio montepremi parziale.
6: Ogni volta che si chiama una lettera, si deve precisare indicando anche una parola che inizi con essa, ad esempio C di casa, o A come albero, eccetera. Successivamente, se il concorrente scopre una qualunque lettera o guadagna un jolly, ripete il gioco di qui sopra, altrimenti cede il turno al concorrente al fianco. Il concorrente perde il turno di gioco quando chiama una lettera già scoperta o che si rivela non essere presente nella frase. Tenta di indovinare la frase e sbaglia. Il suo giro di ruota si ferma sullo specchio.

0: caso viene anche azzerato il monte preimparziale. Dove ha chiamato e scoperto una lettera presente nella frase, lascia passare 5 secondi a sua disposizione senza decidere cosa fare. In tutti questi casi, se il concorrente in presenza ha ottenuto un jolly, girando la ruota, può giocarlo evitando la perdita del turno, ma non la perdita del monte preimparziale, ma... No, se capi sullo spicchio, perde tutto. Okay. Grazie a tutti per aver ascoltato questa seconda parte.
1: Ciao!
2: Ciao.
3: Ciao!
4: E adesso un po' di musica. Tommaso Paradiso con I Romantici.

Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Alberto Femiel, di certo il mio nome è d'arte Teatro 8 e da questo momento leggerò un nuovo testo di radio più interessante che collegava tutte le stagioni dell'universo e quindi si fa chiamare le quattro stagioni. Ciao cazzoni, iniziamo! Le quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solistici per il violino dell'opera Il cimento dell'armonia e dell'invenzione di Antonio Vivaldi. Uscirono dalle officine tipografiche dell'editore Miguel Charles Le Cene ad Amsterdam nel 1723.

0: 1905, ma è lo stesso Vivaldi ad affermare nella dedica al conte Morzin che erano stati composti precedentemente i diversi manoscritti ritrovati presentano alcune differenze che confermano quanto dichiarato dall'autore. Il cimento, come la precedente raccolta di concerti, l'estro armonico, opera 3, si compone di 12 concerti. La differenza fra le due raccolte riflette l'evoluzione del gusto dei primi decenni del XVIII secolo. I concerti del cimento sono tutti di tipo solistico, invece nell'estro, insieme a 4 concerti per violino solista, vi sono 8 concerti grossi. Si tratta di uno dei primissimi esempi di musica a programma, cioè di composizioni a carattere prettamente descrittivo. Ad esempio, l'inverno è dipinto spesso a tinte scure e tetre, al contrario l'estate evoca l'oppressione del caldo, oppure una tempesta nel suo ultimo movimento. I concerti delle 4 stagioni sono accompagnati da altrettanti sonetti descrittivi, scritti da un poeta anonimo, forse da Vivaldi stesso. Ciascun concerto delle 4 stagioni si divide in 3 movimenti, dei quali 2, il primo e il terzo, sono in tempo di allegro o presto, mentre quello intermedio è caratterizzato da un tempo di adagio o largo. Secondo uno schema che Vivaldi ha adottato per la maggior parte dei suoi concerti, ogni concerto si riferisce a una delle 4 stagioni: la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. L'organico di tutte le partiture consta di violino solista, quartetto d'archi, violino primo e secondo, viola, violoncello e basso continuo, clavicembalo, positivo, arcilluto. I 3 movimenti di cui è composta la primavera descrivono 3 momenti della stagione: il canto degli uccelli, allegro, allegra, il riposo del pastore con il suo cane, largo, e la danza finale, allegro, allegra. Il violino solista rappresenta un pastore addormentato, le viole, il latrato del suo fedele cane, mentre i restanti violini e le foglie froscianti. Per i suoi toni accesi e violenti, questo concerto riflette con maggiore efficacia rispetto ad altri la carica esplosiva della stagione. La tempesta viene descritta passo passo nella sua manifestazione al pastore: da prima si avvicina da lontano nella calura estiva, allegrano molto, quindi il pastore, che si spaventa per l'impetuoso temporale, adagio, e infine la violenza sprigionata dalla tempesta in azione, presto. Vivaldi descrive la figura del dio romano Bacco, un'iniziale panoramica della vendemmia, allegro, e seguita dall'ebbrezza provocata dal vino, movimento dal titolo I dormienti ubriachi, in un clima trasognato e sereno, adagio molto. L'ultimo movimento coincide con i martellanti ritmi della caccia, allegro. L'inverno viene descritto in 3 momenti: l'azione spietata del vento gelido, allegro non molto, la pioggia che cade lenta sul terreno ghiacciato, largo, e la serena accettazione del rigido clima invernale, allegro. Le seguenti esibizioni dei Wichita State University Chamber Players sono state registrate il 6 febbraio 2000. Il violinista solista è John Harrison. Ok, questo è tutto. Questa volta, se vedessi ancora le 4 stagioni del tempo, io direi ciao alla prossima. Statevi sapere. Stai bene?
1: Bentornati a tutti, io sono Lorenzo, di nuovo. Beh, e adesso parliamo del secondo argomento. Superman e Man of Tomorrow, svelata la prima immagine del sequel. e farò impazzire i fan di Lex Luthor. James Gunn ha offerto il primo sguardo su Superman Man of Tomorrow, confermato una delle più grandi aspettative del fandom DC. Le riprese di Superman Man of Tomorrow, attesissimo sequel del primo film del 2025, ovvero Superman, su Superman, nuovamente scritto e diretto da James Gunn, sono attualmente in fase di svolgimento e negli ultimi giorni, cioè nei giorni scorsi, è stato lo stesso regista a diffondere mezzo social la prima immagine ufficiale del sequel. Contrariamente a quanto potreste pensare, questa non ci mostra l'eroico protagonista, ma bensì la sua nemesi, Lex Luthor, in una veste completamente nuova e che promette di entusiasmare i fan delle serie a fumetti DC. DC. L'immagine diffusa da Gunn svela Nicholas Hoult di ritorno nei panni del magnate che indossa la sua iconica Warsuit, l'armatura esoscheletrica super tecnologica progettata e costruita per permettere all'ex Luthor di poter affrontare i Superman ad armi pari. La fotografia dal set è accompagnata dalla significativa didascalia che recita:
2: In Blu 2000 News. Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata, a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Così Papa Leone, nell'omelia della messa, Place de la Concorde, a Parigi, davanti ad oltre 600.000 fedeli, nella piazza simbolo della Francia rivoluzionaria, Leone ha ribadito: spetta a voi portare la speranza là dove regnano scoraggiamento e aridità spirituale. Assente il presidente francese Macron, che ha ribadito la linea della laicità dello Stato. Stasera Leone XIV partirà per Lourdes, seconda tappa del suo viaggio apostolico. Torniamo in Italia, dove non accenna a placarsi il caro carburante, con benzina e diesel ancora su livelli elevatissimi. Eni però prova a mettere un freno ai rincari ed ha deciso di introdurre un tetto agli aumenti.
3: Si dimezza il taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. Salgono i prezzi del carburante, soprattutto il gasolio, che arriva a 2,357 centesimi. In autostrada 2,439 centesimi. Ma l'Eni decide di fissare un tetto al costo degli idrocarburi. Il cosiddetto price cap è pari a 2,19 centesimi al litro per il gasolio, 1,99 centesimi al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il contenimento entrerà in vigore lunedì 28 settembre, avrà una validità di 30 giorni, ma potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Nel nostro paese i rincari sui prezzi degli idrocarburi arrivano a pesare fino al 50% circa del prezzo alla pompa per ogni litro acquistato. Paolo Zabeo, CGA di Mestre.
4: A pagare il conto sono famiglie, pendolari e tante piccole attività come tassisti, camionisti, agenti di commercio, che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
3: Lucia Scione, linea allo studio.
2: Il presidente americano Donald Trump è tornato a ribadire che non consentirà a Teheran di dotarsi dell'atomica. L'Iran non può avere l'arma nucleare, ha scritto sul suo social Truth. Poco prima aveva escluso la possibilità di una tregua, ribadendo che riprenderà a bombardare dopo le elezioni di metà mandato. Intanto, in un'intervista alla CBS News, il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Almeno 11 persone sono morte in Ucraina e in Russia nell'ultima giornata di attacchi incrociati, mentre si fatica a vedere uno spiraglio di possibili negoziati. Il presidente ucraino Zelensky ha accusato Mosca di azioni sempre più brutali e ha chiesto Donald Trump di dare attuazione ad una legge su sanzioni infernali rivolte a Mosca. E mentre sul campo la pressione dell'esercito russo è sempre più forte, si lavora ad una trilaterale negli Emirati Arabi Uniti. Ancora voli sospesi all'aeroporto di Catania, si va avanti fino alle 12 di domani per l'attività eruttiva in corso sull'Etna e le emissioni di cenere lavica dal cratere nord-est, che produce anche una nube eruttiva alta oltre 4 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: RNC presenta
6: La biblioteca dei ragazzi.
7: La biblioteca dei ragazzi,
6: a cura di Daniela Lani.
2: E con l'arrivo dell'autunno torna la biblioteca dei ragazzi, che in realtà non se n'è mai andata, perché durante l'estate comunque vi abbiamo tenuto compagnia, ma si parte oggi con cose nuove e con Paolo Accorona in regia. Parliamo di porte, perché ci sono porte che a volte mettono un po' di soggezione, come quella dell'aula il primo giorno di scuola, ma ormai l'avete aperta, cari ragazzi. E poi ci sono porte magiche che una volta varcate schiudono mondi meravigliosi, e quelle sono le pagine di un libro. Quindi proprio da questo concetto, quello d'inizio, facciamo partire questa nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi, e questa prima puntata sarà ricchissima, vedrà tornare ai nostri microfoni delle voci familiari come quella di Giulia Genovesi di Terre di Mezzo, di Francesca Cogoni, di Baba Libri, la meravigliosa Federica Ortolana, ma ci sarà anche una voce nuova, quella di Giulio Gargiullo. Mettetevi comodi, perché la nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi comincia ora.

0: E questa era la prima canzone della prima puntata della nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi, ed è bellissimo anche riprendere letture nuove durante l'estate. Insomma, abbiamo riascoltato anche un po' di conversazioni fatte durante lo scorso anno e abbiamo ritrovato anche la voce che stiamo per ritrovare, quindi io praticamente Giulia Genovesi me la gioco in tutte le stagioni. Giulia, bentornata.
1: Ciao Daniela, grazie.
0: Riapri, diciamo, la porta della Biblioteca dei Ragazzi con me quest'oggi.
1: Ecco, appunto, proprio quindi riapro la porta, è proprio la frase giusta, visto il libro di cui parliamo oggi, no?
0: È vero, un libro molto bello che si intitola Dietro ogni porta.
1: Sì, Dietro ogni porta è il nuovo libro di Julie Morstad. Allora, mi correggo, perché è scritto da Kyon McClear, che è un'autrice inglese canadese, però è illustrato da Julie Morstad, di cui noi abbiamo già pubblicato due albi molto belli, che sono Ogni viso una poesia e Che cos'è il tempo, che in qualche modo sono abbastanza anche in continuità rispetto a questo titolo. In quei casi, diciamo, al centro del libro c'era una volta il tempo, una volta il viso, in questo caso l'immagine da cui parte tutta la riflessione, la galleria di scene che compongono il libro, è la porta. E pagina dopo pagina, appunto, le autrici ci accompagnano a esplorare questa idea di porta da tutti i punti di vista, a partire dalla porta come occasione di gioco, da aprire, chiudere, nascondersi, si può bussare, si possono fare gli scherzi, si può fare avanti e indietro, ai bambini piace di solito giocare con le porte, ma poi ci sono porte che possono un po' intimidire, come la porta della classe il primo giorno di scuola. Ci sono tante porte dietro cui non sappiamo cosa c'è, no? C'è, puoi trovare una festa, puoi trovare degli amici, però puoi anche trovare qualcosa che non conosci assolutamente. E anche il libro può essere, a proposito appunto di biblioteca, il libro spesso è una porta attraverso cui noi entriamo in un mondo lontano, sconosciuto, di cui appunto magari non possiamo conoscere niente di persona, ma attraverso il libro ci entriamo. Poi ci sono anche quei casi in cui la porta è un ostacolo, perché si frappone, no, fra te e quello che c'è dietro. Può essere una metafora che mi piace molto in questo libro, è una porta molto grande e pesante che da solo non riesci ad aprire e hai bisogno di tante altre persone che ti aiutano a spingere, no? Quindi
0: è vero,
1: è anche un po' così una metafora di alcune anche battaglie politiche che si possono fare o di cambiamenti che uno vorrebbe vedere, no? E c'è bisogno di tante persone per portarli avanti.
0: Sfogliando questo albo, io stesso ho riflettuto, no, quante cose rappresenta una porta e quanti pensieri può appunto stimolare il pensiero di una porta chiusa, anche insomma mette in moto la fantasia, indubbiamente, perché uno può fantasticare dietro una porta colorata che tipo di casa ci sarà. E poi ci sono le porte a vetri, ci sono le porte che ruotano,
1: sì,
0: che io rimango sempre così affascinata, ho paura di rimarci dentro, a dire il vero.
1: Sì, però di solito è vero, anch'io a volte ho paura di rimarci, di solito però è anche un bel gioco entrare e continuare a girare. Anche nella natura ci sono tante aperture dentro cui immagini le tane degli animali, in fondo al mare, nei boschi, insomma. E poi, vabbè, ovviamente è fortissima anche la metafora della scelta, no? Perché tante volte capita nella vita di trovarsi davanti a più porte, diciamo, doverne scegliere una senza sapere benissimo che cosa ci sarà dietro, magari immaginando o sperando di trovare quello che tu desideri, però non si può mai essere sicuri. E poi, oltre al passaggio temporale da un luogo all'altro, è un attimo arrivare al passaggio spaziale da un luogo all'altro, è un attimo arrivare anche al passaggio temporale, quindi è anche un po' una metafora così della crescita, no? Di attraversare una soglia che ti porta a essere più grande, a essere diverso. Sì, quindi veramente hanno scelto un'immagine molto semplice di partenza, un oggetto della vita quotidiana, della casa di tutti, però che le ha portate a così a esplorare veramente tanti mondi.
0: Sì, decisamente. Poi tu facevi cenno a una porta che tanti bambini hanno aperto quest'anno e hanno magari iniziato un ciclo di studi e quella porta si spaventava, però poi una volta aperta, tra l'altro lì, insomma, non voglio svelare nulla, però sono delle tavole molto particolari quelle, e si apre un mondo poi bellissimo. Quindi, insomma, il cambiamento fa paura, però delle volte, il più delle volte, poi riserva belle sorprese.
1: Beh sì, soprattutto a scuola ci si augura che dopo questo timore iniziale i bambini trovino appunto una classe in cui giocano, si divertono, degli insegnanti che magari leggono loro dei bellissimi libri anche, e che sia un momento di crescita, di benessere. E infatti abbiamo anche scelto di pubblicare il libro in questo periodo dell'anno un po' con l'idea che possa essere qualcosa che accompagna questo momento di inizio per tanti bambini in questo periodo.
0: Una scelta perfetta. Dietro ogni porta, ovviamente, per terra di mezzo, direi che la nostra porta l'abbiamo aperta proprio bene con te, Giulia, e non guarderemo più nessuna porta come la guardavamo prima dopo aver letto quest'albo.
1: Grazie. Mi sembra un bel modo di iniziare l'anno, guardare le porte in modo diverso.
0: In modo diverso, ci prenderanno per matti quando le guarderemo così, ma insomma con aria sospetta, però voi che ci avete seguito saprete il perché. Giulia, io ti ringrazio, in realtà è una risentirci a breve, perché spero di tornare da te molto presto. Nel frattempo buon lavoro.
1: Grazie, a presto.

0: E con la ripresa della nostra trasmissione ci piace riprendere anche le cose belle alle quali siamo affezionate. E una delle cose belle alle quali ci siamo abituati è di tanto in tanto fare un salto a casa Baba Libri, perché siamo certi di trovare sempre delle cose deliziose. E quest'oggi Disturbo, la responsabile della collana Albi Illustrati di Baba Libri, c'è con noi Francesca Cugoni ed è un ritorno graditissimo. Francesca, come stai?
1: Ciao Daniela, piacere. Molto bene, grazie. Non è affatto un disturbo, sono contentissima di essere di nuovo qua con voi.
0: Anche noi, anche perché io in anteprima so quali sono i titoli che Francesca ci presenterà quest'oggi, due nuove uscite.
1: Sì.
0: Belle, tenere, meravigliose.
1: Esatto, sì. Allora, gli albi appunto illustrati di cui vorrei parlarvi oggi sono proprio due bellissime novità firmate da due autrici che amiamo molto qui a Baba Libri. Il primo si intitola Otta a casa dei nonni, è scritto e illustrato dalla giovane autrice francese Juliette Lagrange e si tratta del secondo libro di una serie dedicata alla gufetta Otta, una gufetta divertente, molto dolce e un po' naif, per usare le stesse parole dell'autrice. E dopo averla conosciuta alle prese con la sua timidezza nel primo libro della serie, ritroviamo Otta in una nuova avventura e stavolta deve affrontare una situazione che all'inizio le sembra tutt'altro che piacevole, perché i suoi genitori hanno deciso di partire per qualche giorno da soli e lei deve trascorrere il fine settimana a casa dei nonni in un piccolo paese di campagna. E quindi Otta è sicura che sarà la peggiore vacanza della sua vita e teme di annoiarsi a morte. In realtà però basta poco perché la sua prospettiva cambi. Insieme ai nonni infatti Otta scopre la bellezza dell'autunno in campagna, esplora il bosco, raccoglie funghi, si dedica all'orto, gioca a bocce, insomma capisce che in fondo annoiarsi fa bene e può essere uno stimolo anche alla creatività. E quindi quello che inizialmente sembrava un weekend da dimenticare si trasforma in un'occasione preziosa per lei, che impara a guardare il mondo proprio con occhi diversi e soprattutto si accorge che il tempo trascorso con i nonni può essere pieno di sorprese, di curiosità, insomma di conoscenze da condividere. E diciamo che quello che rende speciale questo albo, oltre alla infinita dolcezza che lo pervade, è anche lo stile proprio di Juliette Lagrange, che è capace proprio di creare delle immagini ricchissime ma senza mai perdere la leggerezza. E infatti Lagrange è una maestra dell'acquerello, una tecnica che le permette di ottenere colori molto luminosi e trasparenti, e le sue tavole sono proprio popolate di dettagli curiosi, di piante, di animali, di elementi del quotidiano che invitano a soffermarsi sulle immagini, quasi a perdercisi dentro. E in particolare in questo albo è proprio la rigogliosa natura autunnale a fare da sfondo alla storia, una natura tutta da osservare, da annusare, da esplorare e da conoscere. E quindi con grande delicatezza e con molta ironia Lagrange ci racconta una piccola storia di crescita, una storia di legami e di affetti e soprattutto di confronto fra generazioni diverse. E quindi mi viene da dire che questo è proprio un albo perfetto per nonni e nipotini.
0: Decisamente.
1: Sì. La natura è anche grande protagonista del secondo albo di cui vorrei parlarvi oggi. Si intitola Gatto Mistero, è scritto e illustrato da Dan Bruyard, una pluripremiata autrice belga. Come Juliette Lagrange, anche Anne Bruyard ama fare lunghe passeggiate nella natura, lasciandosi ispirare da ciò che incontra e cercando nuovi spunti per le sue storie. Non a caso più volte Anne Bruyard ha detto di sentirsi parte della natura, di non potersene separare. E sono soprattutto le grandi foreste, i laghi e la vegetazione della Svezia a ispirarla, un luogo che Bruyard conosce molto bene, che frequenta fin dall'infanzia proprio perché è il paese natale di sua madre. Però la natura appunto nei libri di Anne Bruyard non è mai soltanto uno sfondo, è quasi un personaggio, proprio con i suoi colori, le sue luci, i suoni, l'atmosfera magica e sospesa. Lo abbiamo visto anche nei due albi precedenti pubblicati da Baba Libri, appunto Kiliok e Piccoli Mimù, e lo ritroviamo chiaramente anche in questo nuovo libro. E veniamo alla storia. Gatto Mistero appunto è il protagonista di questo nuovo albo ed è un inventore instancabile, sempre alle prese con nuove invenzioni, nuove idee. e questa volta ha costruito qualcosa di sorprendente, una macchina dalle sembianze di un robot capace addirittura di fabbricare il tempo. E quindi Gatto Mistero non vede l'ora di provare questa sua nuova invenzione e decide di portarla sull'isola vicino casa per collaudarla. Insieme al suo amico Kiliok quindi raggiunge l'isola in barca. Però qui succede qualcosa di imprevisto. Mentre i due amici si allontanano per esplorare la zona, il misterioso robot, rimasto da solo, all'improvviso si anima e scappa. E quindi inizia così una ricerca del robot fuggitivo. Gatto Mistero, insieme ai suoi amici Kiliok e Veronica, si mettono sulle sue tracce. Ma questa ricerca si trasforma in qualcosa di più. Diventa appunto l'occasione per i tre amici di ideare insieme delle nuove bizzarre invenzioni da sperimentare all'aperto, immersi nella natura. E quindi ecco, ancora una volta Anne Bruyère ci regala una storia che è semplice però allo stesso tempo straordinaria, senza diciamo grandi colpi di scena, avvenimenti spettacolari, però carica di poesia. E appunto anche in questo nuovo album sono l'amicizia e il potere dell'immaginazione a fare da filo conduttore. Infatti Gatto Mistero ci invita a guardare oltre ciò che accade in superficie e a lasciare spazio alla curiosità e alla fantasia. E così anche una giornata diciamo placida e tranquilla si può trasformare in un'avventura in attesa e un piccolo robot in fuga può diventare l'inizio di un'esperienza fantastica.
0: Di una grande avventura. Aggiungo che anche qui ci sono delle tavole pienissime di dettagli in cui perdersi.
1: Esatto. Sì, veramente le tavole della Bruyère sono magiche, sono qualcosa di magico.
0: Sì, veramente due proposte belle per ripartire al meglio in questo autunno, quindi Otto a casa dei nonni e Gatto Mistero che ci ha portato Francesca Cogoni in dono e ti ringrazio per questo.
1: Grazie a te.
0: Allora, buon lavoro, tanto ho sentore che ci risentiremo presto con altri aggiornamenti.
1: Ma sicuramente stiamo preparando tantissimi albi nuovi, bellissimi, e non vediamo l'ora di presentarveli. Grazie.
0: E noi di ascoltarti. Grazie Francesca, buon lavoro a tutti voi.
1: A presto, ciao.
2: Here are parts of my story. I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: siamo prontissimi ad accogliere un'amica ormai, devo dire sono anche molto, molto contenta di averla qui alla Biblioteca dei Ragazzi, che ci ha portato un libro bellissimo, poetico, leggero e intenso al tempo stesso. Subito la saluto perché è già lì in linea, quindi non vedo l'ora di salutarla, Federica Ortolan. Federica, come stai?
1: Ciao Daniela, sto bene, grazie. È passata quest'estate e si riparte con settembre con una nuova energia. Grazie per avermi invitata ancora qui con te e saluto anche tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Grazie a te per averci portato questo album bellissimo, Edizioni Corsare, che ti ha visto lavorare con Gianluca Garofalo, che io non conosco. Chi è Gianluca Garofalo? Come ti sei trovata con lui?
1: Gianluca Garofalo è un grandissimo illustratore, ha lavorato tantissimo all'estero e da un po' lavora bene molto anche in Italia e, come hai visto, insomma, lavora in analogico con queste tavole molto molto belle, si vede proprio anche la grana della carta. Mi sono trovata bene con lui, tra l'altro questa storia è nata proprio con lui, perché avevo visto un suo personaggio, un suo disegno tramite i social e quando l'ho visto questo personaggio mi parlava, mi diceva qualcosa, non sapevo ancora cosa, e allora ho chiamato Gianluca e ho detto: ma lui è già qualcuno? E lui mi ha detto no. Allora ho detto: ferma tutto, lui è mio, non so chi sarà, chi diventerà. Ed era un personaggio in bianco e nero, ed era un personaggio anziano, e quando ho scritto la storia ho pensato a lui. Poi di fatto la storia è cambiata, il personaggio è un giovane e quella immagine non rientra nell'album, nelle illustrazioni, ma si è trasformata in qualcos'altro.
0: E comunque, insomma, è stato un passaggio fondamentale nella storia. Un altro strumento che mi sembra di intuire è stato fondamentale per te è un dizionario.
1: Sì, la storia è nata proprio così. Avevo questa immagine, questo personaggio, ma mancava un nome. E siccome io sono appassionata di etimologie, anche di greco, così ho aperto questo dizionario di greco, chi lo conosce, Rocci, il famoso Rocci, e ho letto che questa parola Elos. Elos, che con la eta significa chiodo arrugginito, callo, borchia. Invece con la Epsilon significa basso piano, palude. E mi piaceva sia il suono sia il suo doppio significato. Ho detto: ecco, abbiamo trovato il nome. E poi ci sono altri personaggi all'interno della storia che sono Anoche, è questa donna. Anoche in greco antico significa sospensione, significa sollievo, tregua, e stava benissimo questo nome, la calzava addosso. E poi c'è Saino, che significa in greco scodinzolare, festeggiare, allietare. Ed è il nome di questo cane che è amico di Elos, come Anoche.
0: Il suono è importante, le parole sono importanti in questo libro. Elos viveva solo, Elos viveva ah, sì. solamente.
1: Sì. Diciamo che in questo libro la mia scrittura ha tutta una ricerca sotto, ma è anche molto spontanea, e quando l'ho scritto quel solo era chiaro che Elos è un ragazzo che si isola in montagna in una baita e non riesce più a tornare in paese dopo un trauma che non si capisce bene, non è specificato, però c'è. E quindi sì, dovevo scrivere che era solo e che viveva appunto solamente, non sopravviveva in un certo senso, quindi ho giocato con questo doppio significato, sì.
0: Sì, lui appunto vive solo, scrive anche delle parole sole, ecco, questo aggettivo insomma torna, e forse, non so, è rimasto a me perché è un sentimento, quello della solitudine, che anche in maniera diversa, no, ciascuno di noi sperimenta nella propria vita a tutte le età, ci sono sicuramente delle età in cui lo si sperimenta forse anche in modo simile, seppur estremamente diverso da come lo vive Elos. Però insomma le parole, lo dicevamo, sono importanti, una ricerca linguistica importante che tu hai fatto, Federica, per questo albo, sperimentando. Quanto è importante sperimentare anche e soprattutto con uno strumento così bello, permettimi di dirlo, come l'albo illustrato?
1: Per me è fondamentale, è proprio parte della scrittura, e molto spesso la sperimentazione è sì una ricerca, ma è anche una ricerca, diciamo, spontanea, non potrebbe non essere così. L'albo illustrato è comunque una forma comunicativa giovane ed è una sfida per me, diciamo, quello che mi spinge alla leva, è quello che mi spinge a fare. Munari diceva che il libro è il luogo è un luogo della ricerca e dell'azzardo, e a volte me lo ripeto, questo forse te l'ho già ripetuto durante l'intervista, ma è veramente così, è una frase che ho scritto qui davanti quando nel luogo dove di solito scrivo, appunto, e non potrebbe essere diversamente. Io ho a che fare con le parole, ho a che fare con questo, e ho bisogno di manipolarle per capirle, per arrivare alla radice delle cose, per capire dove loro mi possono portare. Quindi non è un manipolare nel senso di cambiare, ma è un proprio avere a che fare con le mani, di pasticciare con le parole, di prenderle in mano, di girarle, di capire che cosa mi possono dire ogni volta in modo diverso. In questo album, per esempio, l'idea che avevo iniziale, non so poi se il lettore lo coglie, no, ma non importa, era quello di, oltre alla narrazione, trovare una modalità per cui il lettore potesse in qualche modo annusare un'atmosfera e arrivare alla storia tramite un'entrata un po' diversa, che è quella del profumo delle cose, che è quella del sentire di una certa, appunto, aria, di una certa atmosfera che ti fa capire veramente la casa di Elos, ti fa capire il paesaggio che c'è intorno, ti fa capire anche la sua sofferenza in qualche modo, ma anche poi la sua rinascita. Quindi questo era un po' l'intento, e le parole non solo come significato ma anche come suono, come musica, riescono a, secondo me, a dare questo. Quindi non è poesia, non è prosa, è non lo so, qualcos'altro.
0: È bellissimo quando hai detto poi se è arrivato o no, o arriverà o no al lettore, poi alla fine poco importa, perché poi ognuno, no, percepisce delle cose diverse. Tu lo sai perché fai questo mestiere da tanto tempo, che poi un libro arriva molto spesso in maniera completamente diversa da quella in cui lo hai pensato, ma è bello anche così, prende vite e strade diverse. Parlavi di paesaggi, non mi ha stupito trovare la montagna in questo libro.
1: Sì, a volte sono anche forse un po' ripetitiva, ma non potrebbe che essere così. Io amo la montagna, è un po' parte della mia storia passata e anche presente, appena posso ci scappo. E tra l'altro questo libro è stato poi dedicato, una parte della dedica, che è una dedica un po' corposa, è a Mario Rigoni Stern, che è uno dei miei maestri e che ho conosciuto tanti anni fa, e il paesaggio e il respiro non poteva che essere lì. E mi rendo conto che quando torno un po' a baita, come diceva lui, quando torno a casa, che in cui fa parte anche quella solitudine di cui parlavi prima, che è una solitudine abitata, se vuoi, una solitudine bella, che forse è un po' diversa dalla prima solitudine di Elos in questa storia, che è una solitudine invece proprio desolante, desolata. Ecco, io mi rendo conto che arrivo sempre alla montagna quando ho bisogno di quella solitudine bella, invece, lì, ecco. Quindi sì,
0: in montagna tutti i nodi si sciolgono, anche quelli dei capelli di Elos.
1: Sì. Elos, tra l'altro, ho usato un po' di neologismi in questa storia, dico che si era incarpinito con il tempo, no? Quindi sì, i nodi di carpino poi alla fine si sciolgono.
0: Bello anche quando scrivi proprio all'inizio che la scorza era più sottile di quello che si sapesse, no? Però lui lo sapeva. Anche questa è una sensazione che credo molti abbiano provato.
1: Ma sì, io anche lì deriva da un'esperienza in montagna che in qualche modo ho descritto in questo albo, forse sono accennato come una pennellata, e non so se Daniela hai fatto esperienza anche tu, no, di questi alberi, molto spesso sono gli abeti rossi.
0: Sì, come no.
1: E hanno queste le scaglie della corteccia, sono, insomma, sono in rilievo, e io da piccola giocavo a togliere con il dito, e sotto c'è una polpa, una scorza, diciamo, più tenera, molto spesso rossiccia, e si può incidere con il dito, insomma, e secondo me era una buona metafora di quello che viviamo a volte, no? Che abbiamo questa grande scorza che non per forza è un muro, è un confine, ma sicuramente è una pelle un po' meno porosa, e a volte, insomma, però ci si rende conto che sotto siamo abbastanza, possiamo diventare scorticati in un attimo, ecco, detta proprio così, scortecciati in un attimo, e quindi sì, è un po' un respiro, è la pelle dell'albero, è anche la nostra, no?
0: Chissà cosa arriverà a chi dei nostri ascoltatori sceglierà di leggere Elos, poi alla fine poco importa quale sia il vero trauma di Elos, poco importa se la ragazza e il cane,
1: esatto,
0: esistono davvero, cioè arrivano ogni giorno a bussare alla sua porta oppure no, però quello che rimane, cara Federica, sono emozioni bellissime leggendo questo libro, in cui anche il bianco che poi arriva, no? Che Gianluca ha messo diventa, parla anche quel bianco.
1: Sì, sì, c'è tanta neve in questo libro, la neve è come anche uno spessore che anche lì può proteggere a volte, no? La neve alza il livello del suolo e c'è bisogno, probabilmente, non lo so, lo sto pensando adesso mentre ne parlo, ma credo che Elos avesse bisogno proprio di quello strato di bianco per arrivare poi a tornare insomma nella comunità, a tornare insieme. Sì, effettivamente, come dici tu, Anoke, sai, no, io non volevo che, cioè volevo che fino alla fine non si capisse se fossero veramente reali o invece dei fantasmi buoni, così li ho pensati, che aiutano Elos a sopravvivere al suo trauma e lo aiutano poi a ritornare alla vita in maniera decisa, ecco. Infatti anche lì ci sono dei livelli, no? Quando si scrive che non sempre, non per forza devono essere colti, ma per esempio Anoke quando porta gli ingredienti per cucinare il pane insieme ad Elos, e tra questi ingredienti c'è la vaniglia, e la vaniglia non è un ingrediente della montagna, quindi poi alla fine insomma anche lì voleva essere in qualche modo un modo per dire, boh, ma esiste davvero questo Anoke oppure è una fantasia? Non si sa, non lo so, non lo so nemmeno io, forse non lo sa neanche Elos.
0: Chissà, rimaniamo con questo dubbio. Federica, è sempre bello averti con noi, e ti terrai tutta la trasmissione.
1: Volentieri.
0: Quando ci risentiamo, quando torni.
1: Quando vuoi, è sempre la sensazione di essere davanti davvero a una teca e pasticcini a parlare con te e con voi, insomma, con gli ascoltatori.

0: alla Biblioteca dei Ragazzi. Questa settimana sfogliamo un libro che è un po' magico per tanti motivi che proveremo a raccontarvi. Si intitola Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno, una fiaba di amore, natura e gentilezza, scritta dal nostro ospite Giulio Gargiullo. Giulio, ben arrivato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Ma che bello averti qui alla Biblioteca dei Ragazzi, perché con Giulio io ho a che fare per tante cose. Per la prima volta per un libro scritto proprio da te.
1: Sì, sì, sì. Ogni tanto ti suggerisco qualche storia che può essere interessante, magari.
0: Invece questa volta il protagonista sei tu, o meglio, il protagonista è questo borgo meraviglioso, che è il borgo di Celleno. È una storia d'amore quella tua con Celleno, secondo me.
1: Sì, sì, veramente, sì, è vero, hai colto il segno. Diciamo che sono molto legato sin da piccolo con il borgo di Celleno, perché c'è la casa di famiglia, ho passato tutte le estati là, è un posto che amo molto, oltre che essere anche un posto molto bello, insomma, cioè, lo dico per gli ascoltatori, è un posto che si trova a nord del Lazio, in provincia di Viterbo, e diciamo come idea generale diciamo assomiglia per certi versi a Civita di Bagnoregio, che è molto più famosa, mentre Celleno è il paese a fianco, vicino, molto meno noto e quindi molto amato anche perché non c'è un turismo di massa, e quindi veramente si può respirare questa atmosfera magica, insomma. Infatti è stato anche definito dal Telegraph tra i migliori borghi d'Italia persi nel tempo.
0: E da questo amore per Celleno nasce appunto questa storia, questa fiaba. Quando ti è venuta l'idea, Giulio, di cimentarti con una fiaba?
1: Qualche mese fa, diciamo che avevo un po' più di tempo libero perché stavo cercando lavoro, e poi io convivo con una depressione, insomma, che mi ha creato non pochi problemi, che però diciamo che non so, il desiderio di creare qualcosa di bello, di diventare un po' più bambino, mi ha aperto un po' di spiragli, se non altro, anche se il problema non l'ho annullato, e quindi mi sono cimentato nella scrittura e nella creazione di questa fiaba. Con degli strumenti di intelligenza artificiale, chiaramente, perché io non sarei in grado, insomma, di creare delle immagini così belle, però comunque c'è voluto dell'impegno, anche un po' di ricerca, perché sebbene sia una fiaba molto semplice, in realtà nasconde anche dei segnali, delle caratteristiche, già per esempio dei segnali nella fantasia, c'è molta storia e anche degli aspetti della realtà. Per esempio, per fare un esempio molto semplice, Simonetta è una ragazza, una donna che in realtà è vissuta nel feudo di Celleno, quindi è un nome storico, insomma, non so nulla sulla storia, perché non sono riuscito a trovare nulla su questa persona, però è un nome che è esistito veramente. Ruggero era un nome tipicamente medievale, e c'è un personaggio mitologico, l'Arpia cellenese, che normalmente è un personaggio, diciamo, negativo, mentre Celleno è un personaggio che comunque positivo, che protegge. Per esempio c'è anche un elemento un po' particolare, questa Big Bench, la panchina gigante, che in realtà è stata una mia idea, l'ho proposta al sindaco, il sindaco l'ha installata sostanzialmente. Quindi sono varie cose mescolate insieme che conducono poi a, diciamo, quello che vorrebbero fare è condurre il bambino e il genitore a scoprire che poi in realtà Celleno esiste veramente, c'è una pagina apposita dove questo viene detto, e poi si accede a una pagina con un QR code dove, inquadrandolo, si può vedere una vista panoramica del borgo e del castello di Celleno, insomma, oltre che ci sono anche una serie di azioni a favore della natura che dove è spinto il bambino a compiere, insomma, ecco.
0: C'è anche una sorta di piccolo gioco per i bambini, no? Che devono ritrovare, poi io l'ho immaginato così: si legge la storia, poi la si rilegge, si guardano le immagini per cercare alcune cose.
1: Cioè, la fiaba in realtà è molto piccola, si legge veramente in pochi minuti, però nasconde diverse attività e anche si va un po' sulla scia. L'idea mia, il mio sogno sarebbe quello, appunto, di portare delle persone che magari sognare di famiglie che arrivano a Celleno attraverso questa fiaba, no? Perché c'è un trend molto interessante che poi in realtà ho scoperto recentemente, no? Che si chiama Bookation, quindi Bookation, quindi la vacanza dal libro. C'è questo sondaggio, insomma, di Skyscanner, che ha evidenziato che il 55% dei viaggiatori considererebbe un viaggio attraverso un libro, quindi potrebbe essere influenzato da un libro. Quindi è anche molto interessante l'idea comunque di scoprire un posto attraverso un libro, una fiaba, quello che è.
0: Non c'è dubbio, ancora più interessante è il fatto che potrebbero essere in questo caso i bambini a far da guida ai genitori, libro alla mano, no? E a portarli alla scoperta del borgo. E poi naturalmente se lo leggerete andrete a Celleno, insomma fatecelo sapere, perché così il tuo sogno, Giulio, si è realizzato.
1: Certo, assolutamente, assolutamente.
0: Tanti complimenti, Giulio, intanto grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Il mio grazie va ovviamente anche a Paolo Accorona, che era in regia, e a tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo ovviamente qui anche la prossima settimana, se vorrete.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. In apertura il viaggio del Papa in Francia. Si è conclusa poco fa la messa celebrata da Leone nel cuore di Parigi, a Place de la Concorde, avanti a 600.000 fedeli. Non nascondete la fede, ha detto Leone XIV nell'omelia, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Il Papa poi partirà per Lourdes per la seconda tappa del suo viaggio apostolico.
2: E non sarà il primo Papa ad essere pellegrino a Lourdes, cittadella della fede che ogni anno accoglie milioni di fedeli. Già Giovanni Paolo II si era recato primo pontefice nel santuario nel 1983, per poi tornare nel 2004, già profondamente segnato dalla malattia, in una visita drammatica in cui fu chiara al mondo l'intensità della sua sofferenza e la profondità dell'amore per la Vergine a cui aveva consacrato la vita. Nel 2008 Benedetto XVI si recò nel luogo in cui Bernadette Soubirous incontrò la bella signora in occasione del 150° anniversario delle apparizioni. Ma la storia di Lourdes, legata ad altri pontefici che, sebbene non abbiano mai visitato la cittadella, hanno segnato la sua storia, da Pio IX, che riconobbe il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, 4 anni prima degli eventi miracolosi, legittimando la testimonianza di Bernadette sulla donna che si presentava proprio con quel titolo, a Leone XIII, che incoraggiò durante il suo lungo pontificato il culto mariano a Lourdes. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Stati Uniti e Cina annunciano un accordo per ridurre reciprocamente i dazi e avviare un dialogo sull'intelligenza artificiale. L'intesa arriva dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Washington e riguarderà circa 30 miliardi di dollari di esportazioni. I due leader torneranno ad incontrarsi entro fine anno ai summit APEC e G20. E Donald Trump torna a spingere per un accordo tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, che secondo il presidente americano potrebbe arrivare già prima dell'inverno. Trump ha riferito di aver parlato a lungo col presidente ucraino e ribadito di volere un'intesa diretta tra i due leader per fermare una guerra che continua a provocare migliaia di vittime. Una ragazza italiana di 27 anni, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa, è morta dopo essere precipitata nella cascata di Ravana in Sri Lanka. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava nella parte alta della cascata con un'amica e si sarebbe messa su un masso per scattare alcune foto, perdendo l'equilibrio e cadendo per oltre 30 metri. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Parliamo ora di Garlasco. A 2 giorni dalla chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, ex comandante del RIS dei Carabinieri. Lunedì si chiuderà il nuovo filone dell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio. Ottobre si apre e si chiude con 2 scioperi generali, il 2 e il 30, con disagi in diversi settori pubblici e privati. Il 2 ottobre coinvolte anche ferrovie, scuola e sanità, il 30 tutte le categorie tranne i trasporti. La scuola si fermerà inoltre il giorno 16 per uno sciopero nazionale del personale docente, dirigente e ATA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Barba Gelata Vive Ospitale è il nome di un'associazione costituita nel 2025, anno del Giubileo della Speranza. Prende il nome da una piccola frazione del comune di Lorsica, in provincia di Genova, in Liguria. Barba Gelata è il paesino più alto dell'Appennino Ligure, a quota 1115 metri sul livello del mare. La speranza per questo luogo incontaminato, immerso tra abeti e castagni, è quella di poter continuare a tenere in vita il paese dove oggi risiedono solo 6 abitanti.
4: Un paese che ha la sua storia, soprattutto ancora le ferite dell'ultima guerra, quando c'è stato un rastrellamento, il paese è stato interamente bruciato, e oggi è un paese che vogliamo che viva, ma purtroppo ha pochissimi abitanti fissi. D'estate viene rianimato dai ragazzi che vengono qui a fare i campi scuola, momenti di divertimento, momenti di crescita, di lavoro educativo molto bello per noi.
3: Prete Rinaldo Rocca, sacerdote del presbiterio di Chiavari, è l'amministratore parrocchiale della chiesa di San Giuseppe di Barba Gelata. Qui celebra le funzioni nei momenti forti dell'anno liturgico e nelle feste patronali, occasioni che richiamano un gruppo più significativo di fedeli. È d'estate tuttavia che il paese si ripopola grazie alle attività estive che vengono organizzate per i giovani della diocesi. Un progetto educativo avviato a fine degli anni 50 dall'allora parroco Don Agostino delle Piane.
4: Il nostro progetto educativo ha, diciamo, una partenza lontana, se vogliamo. Il parroco prete Agostino delle Piane, che ha fatto qui una vita e che è stato un segno davvero bellissimo per questa gente, ma per la nostra diocesi e anche per i dintorni, perché qui siamo al crocevia di più diocesi. E lui lo faceva con gli adulti in modo particolare, però faceva anche il maestro elementare degli ultimi bambini nati in paese. La continuità adesso è che si lavora con i giovani e che, diciamo, questa chiesa un po' in alto è quella che finalizza un po' tutto il vicariato della Val Fontana Buona alle spalle di Chiavari e di Genova, e le parrocchie hanno scelto che sia anche sostenere questo uno dei segni permanenti del Giubileo della Speranza.
3: I campi estivi dei giovani della diocesi di Chiavari rappresentano il momento centrale della vitalità di Barbagelata. Ecco allora l'idea maturata dalle comunità del vicariato della Val Fontana Buona, che comprende anche le parrocchie del Fondovalle: lasciare come segno permanente del Giubileo della Speranza 2025 una struttura che possa ampliare l'ospitalità, alimentando quella fiammella di luce che tiene viva questa località.
4: Il Vescovo ha creduto alla proposta che gli abbiamo fatto e gli abbiamo detto: possiamo provare a comprare una casetta che è lì vicina alla chiesa, alla canonica, così ci ampliamo, così c'è posto bello confortevole. E il Vescovo ha detto sì. Chiaramente ha detto sì, non con i propri fondi, che la diocesi non ne ha, ma grazie ai benedetti fondi dell'8 per 1000. È bello sapere che questi fondi o queste firme tornano e portano, diciamo, un frutto bello. La casa sarà inaugurata brevissimo e, finito scuola, il giorno dopo noi saremo già qui con i nostri ragazzi a continuare questo lavoro educativo, che è davvero importantissimo e che ai ragazzi rimane dentro.

0: 2000 la Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: da me.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, oggi voglio provare a mettere in pratica un consiglio di un mio amico. Non dire troppe cose, dinne una sola e approfondiscila. Ha ragione. La cosa che voglio evidenziare oggi è questa. L'amore è autentico solo se serve alla persona. Faccio un esempio per farmi capire meglio. Il bene per una pianta è la luce e l'acqua nelle dosi giuste. Quindi per amare non devo inventare niente, devo capire e obbedire. C'è una logica nelle cose e a me compete solo capire e servire. Quindi le cose che servono per amare e attenti, attenzione e umiltà, sono fondamentali. Se dico di amare una persona ma non sono attenta ai suoi veri bisogni, è una forma di egoismo, come l'amore di certi genitori che proiettano se stessi nella vita dei figli. Se guardiamo il mondo, vediamo le esigenze della giustizia, della pace, della diversa distribuzione dei beni, della non violenza. Queste esigenze vengono portate avanti sovente da persone non sempre religiose. Noi dichiariamo la nostra fedeltà al Vangelo, ma sovente all'atto pratico delle scelte non siamo in prima fila. Restiamo nelle nostre case, curiamo i nostri interessi. E allora giustamente Gesù poteva dire: i pubblicani e le prostitute vi precedono nelle vie del regno.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore? Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà.

La prima lettura è del profeta Ezechiele. Ricordo che è un profeta che è stato deportato in esilio a Babilonia con molti ebrei. Incoraggia e sostiene il popolo di Dio. Nel capitolo 18 che leggeremo, il profeta ricorda che la responsabilità è individuale. Dopo la caduta di Gerusalemme, il popolo viene esiliato e l'opinione comune è che stavano pagando per le colpe degli antenati e quindi la responsabilità non era loro, ma dei loro antenati. Sembrava loro un castigo ingiusto. Pensate che ancora oggi quante volte diciamo «quel giovane non doveva morire» oppure «che cosa ho fatto per meritare questa disgrazia?» non pensando che siamo creature limitate e che la morte non è un incidente nel percorso della nostra vita. È simile a ciò che avviene al feto nel seno materno. Tutto ciò che favorisce al tempo giusto la sua uscita è un bene, così anche la nostra morte. Ciò che conta è imparare a conoscere chi siamo, figli amati di Dio. Per questo occorre cambiare, convertire il nostro abituale modo di pensare, perché è sbagliato e porta alla tristezza. Invece noi abbiamo bisogno di gioia e questa gioia ci porta all'abbandono fiducioso, all'amore del Padre che previene i nostri veri bisogni e tutto ciò che ci aiuta a nascere a questa nuova vita è un bene, anche se a volte si può soffrire e morire.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli".

Nel Vangelo che abbiamo letto, Matteo, dopo aver messo in luce che i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo hanno chiesto a Gesù con quale autorità insegnava, fa un esempio. Ci sono due figli, uno che alla richiesta del padre di andare a lavorare nella vigna risponde «Sì, signore», ma poi non andò. E l'altro che dice «Non ho voglia», ma poi ci va. È molto frequente trovare questi due atteggiamenti. Chiediamoci, cosa ci vuole dire Gesù? Si rivolgeva a chi si sentiva giusto, a posto, potente, come i sommi sacerdoti e i farisei. Loro si univano alle folle che seguivano il Battista prima e poi Gesù, ma non credevano e non cambiavano modo di pensare. Ne andava del loro prestigio. Ogni ammissione di errore minava il prestigio che si erano attribuiti di unici detentori della volontà di Dio. Ma il Padre che ci è venuto a rivelare Gesù guarda il cuore, non l'apparenza, i fatti, non le parole. Chi veniva ritenuto maledetto da Dio, impuro come i pubblicani e le prostitute, passerà davanti nel regno di Dio a chi si riteneva l'eletto, il giusto. Ci sono dei figli bravi che non danno pensieri, che rispondono puntualmente ai desideri dei genitori. E ci sono i ribelli incontrollabili, le cui reazioni imprevedibili sconcertano la famiglia. E Dio sembra dalla parte di questi. In verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Perché passano davanti ai buoni? Chiediamoci, come mai il figlio bravo che sembra obbedire all'autorità in realtà non si fida della vita e ha paura? Crede che l'amore si debba meritare, è dipendente, magari triste. Non immagina che sia possibile essere degni di stima se non si collude con il desiderio dell'altro. Rimane dipendente da chi lo ha generato, non è ancora rinato. Gesù a soli 12 anni è rimasto 3 giorni fuori dalla famiglia e si meravigliava che i suoi genitori non avessero capito che lui doveva realizzare la sua vita al di fuori delle loro previsioni. Un altro figlio apparentemente buono non si era mai azzardato a chiedere al padre nemmeno un capretto per banchettare con i suoi amici e invidiava il fratello festeggiato, appunto per aver ritrovato la strada di casa dopo aver provato a vivere come gli pareva. Chi dice di sì senza aver sperimentato la gioia del sentirsi amato a prescindere dai suoi sbagli, non sente il diritto di esistere, non crede all'amore che gli offre la vita. Di conseguenza invidia l'altro che si permette di opporsi. Scendendo al pratico, se andiamo a messa, ma non abbiamo compassione per gli altri e giudichiamo, siamo come il figlio che Gesù biasima. Siamo tutti stanchi di parole, come dicevo all'inizio. Ciò che occorre è attenzione e umiltà per accorgersi qual è il vero bene dell'altro e partecipare alla vita e la gioia che Dio ci dona. Lavorare nella vigna e osare impegnarsi contro il consumismo che dissangua i 2/3 dell'umanità. Se il 20% dell'umanità rinunciasse a comprare cose nuove per solo 5 anni, crollerebbe il sistema economico attuale. Ma chi rischia una tale rivoluzione? Se non si dà il diritto di opporsi per scegliere la vita,
costi quel che costi.

Spero di essere stata fedele allo spirito e di essere riuscita a mantenere il tema. L'amore è autentico se serve, se è attento all'altro, se è umile. Chiediamoci: do all'altro l'acqua che ha bisogno? Nella quantità giusta? Espongo l'altro alla luce del mio sorriso e lo scaldo col mio amore senza bruciarlo? Correggiamo anche i nostri concetti un po' negativi sulla croce e sull'obbedienza. Il Padre non manda nessuna croce e neanche la permette per farci crescere. È il male che c'è nelle nostre scelte che genera la sofferenza. Se obbediamo al Padre, obbediamo all'amore e alla verità. Questo è il suo potere, che cambia il mondo dal di dentro, ma dobbiamo crederci in concreto. Tu che mi ascolti, ci credi? Riesci a non guardare solo l'apparenza? Occorre iniziare e poco alla volta il mondo cambierà. È nostra responsabilità. Vi abbraccio tutti, uno a uno. Alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

fraterno saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Carlo Vannini, e prosegue l'illustrazione della prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, e la prima parte dedicata a Maria nel mistero di Cristo, e il numero 13 di questa enciclica, di questa seconda parte, di questa, anzi prima parte, questo è il numero 13. Il Papa Giovanni Paolo II scrive: a Dio che rivela è dovuta all'obbedienza e alla fede per la quale l'uomo si abbandona a Dio tutto intero, liberamente, come insegna il Concilio. Questa descrizione della fede trovò una perfetta attuazione in Maria. Il momento decisivo fu l'Annunciazione. Le stesse parole di Maria e di Elisabetta, e beata colei che ha creduto, si riferiscono in primo luogo proprio a questo momento. Nell'Annunciazione, infatti, Maria si è abbandonata a Dio completamente, manifestando l'obbedienza e la fede a colui che le parlava mediante il suo messaggero, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della sua volontà. Ha risposto dunque con tutto il suo io umano femminile, e in tale risposta di fede erano contenute una perfetta cooperazione con la grazia di Dio che previene e soccorre, e una perfetta disponibilità all'azione dello Spirito Santo, il quale perfeziona continuamente la fede mediante i suoi doni. Le parole del Dio vivo, annunciata a Maria dall'angelo, si riferiva a lei stessa: ecco, conceprai un figlio e lo darai alla luce, come detto in Luca 1,31. Accogliendo questo annuncio, Maria sarebbe diventata la madre del Signore, e in lei si sarebbe compiuto il divino mistero dell'incarnazione. Volle il Padre le misericordie che l'accettazione della predestinata madre precedesse l'incarnazione. E Maria dà questo consenso, dopo aver udito tutte le parole del messaggero. Dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. È detto in Luca 1,38. Questo fiat di Maria, avvenga di me, ha deciso dal lato umano il compimento del mistero divino. C'è infatti piena consonanza con le parole del Figlio che, secondo la lettera agli Ebrei, entrando nel mondo, dice al Padre: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, ecco, io vengo per fare, oddio, la tua volontà. È detto in Ebrei 10:5-7. Il mistero dell'incarnazione si è compiuto quando Maria ha pronunciato il suo fiat: avvenga di me quello che hai detto, rendendo possibile, per quanto spettava a lei nel disegno divino, l'esaudimento del voto di suo figlio. Maria ha pronunciato questo fiat mediante la fede, dice Giovanni Paolo II. Mediante la fede si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. E questo figlio, come insegnano i padri, l'ha concepito prima nella mente che nel grembo, proprio mediante la fede. Giustamente dunque Elisabetta loda Maria, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Queste parole sono già compiute. Maria di Nazareth si presenta sulla soglia della casa di Elisabetta e di Zaccaria come madre del Figlio di Dio. E la scoperta gioiosa di Elisabetta, la madre del mio Signore, viene a me. Il numero 14 della enciclica Redemptoris Mater prosegue recitando: pertanto anche la fede di Maria può essere paragonata a quella di Abramo, chiamato dall'apostolo il nostro padre nella fede, detto in Romani 4:12. Nell'economia salvifica della rivelazione divina, cioè nel disegno della rivelazione divina, la fede di Abramo costituisce l'inizio dell'antica alleanza. La fede di Maria nell'Annunciazione dà inizio alla nuova alleanza. Come Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza che sarebbe diventato padre di molti popoli, è detto in Romani 4:18, così Maria, al momento dell'Annunciazione, dopo aver indicato la sua condizione di vergine, come avverrà questo non conosco uomo, credette che perché per la potenza dell'Altissimo, per opera dello Spirito Santo, sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio, secondo la rivelazione dell'angelo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio, è detto in Luca 1:35. Tuttavia le parole di Elisabetta e beata colei che ha creduto non si applicano solo a quel particolare momento dell'Annunciazione. Certamente questo rappresenta il momento culminante della fede di Maria in attesa di Cristo, ma è anche il punto di partenza da cui inizia tutto il suo itinerario verso Dio, tutto il suo cammino di fede.
E su questa via, in modo eminente e davvero eroico, anzi con sempre maggiore eroismo di fede, si attuerà l'obbedienza da lei professata alla parola della Divina Rivelazione. E questa obbedienza e la fede da parte di Maria durante tutto il suo cammino avrà sorprendenti analogie con la fede di Abramo. Come il patriarca e il popolo di Dio, così anche Maria, lungo il cammino del suo fiat, filiale materno, ebbe fede sperando contro ogni speranza. Specialmente lungo alcune tappe di questa via, la benedizione concessa a lei che ha creduto si rivelerà con particolare evidenza. Credere vuol dire abbandonarsi alla verità stessa e alla parola del Dio vivo, sapendo e riconoscendo umilmente quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie, come è detto in Romani 11:35. Maria, che per l'eterna volontà dell'Altissimo si è trovata, si può dire, al centro stesso di quelle inaccessibili vie e di quegli imprescrutabili giudizi di Dio, vi si conferma nella penombra della fede, accettando pienamente e con cuore aperto tutto ciò che è disposto nel disegno divino. Il numero 15 dell'Enciclica del Redentoris Mater recita: quando nell'Annunciazione sente parlare del figlio di cui deve diventare genitrice e al quale darà il nome Gesù, Salvatore, Maria viene anche a conoscere che a lui il Signore darà il trono di Davide suo padre e che regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e che il suo regno non avrà fine, come è detto in Luca 1:32-33. In questo senso si volgeva la speranza di tutto Israele. Il Messia promesso deve essere grande. E anche il messaggero celeste annuncia che sarà grande. Grande sia per il nome di figlio dell'Altissimo, sia per l'assunzione dell'eredità di Davide. Deve dunque essere re, deve regnare sulla casa di Giacobbe. Maria è cresciuta in mezzo a questa attesa del suo popolo. Poteva intuire al momento dell'Annunciazione quale essenziale significato avessero le parole dell'angelo e come occorre intendere quel regno che non avrà fine? Benché mediante la fede ella si sia sentita in quell'istante madre del Messia, tuttavia ha risposto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, è detto in Luca 1:38. Dice e scrive Giovanni Paolo II: sin dal primo momento Maria ha professato soprattutto l'obbedienza alla fede, abbandonandosi a quel significato che dava alle parole dell'Annunciazione colui dal quale provenivano, Dio stesso. Il numero 16 dell'enciclica prosegue dicendo, citando: sempre lungo queste vie dell'obbedienza alla fede, Maria ode poco più tardi altre parole, quelle pronunciate a Simeone al Tempio di Gerusalemme. Si era già al 40° giorno dopo la nascita di Gesù, quando, secondo la prescrizione della legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino da Gerusalemme per offrirlo al Signore, detto in Luca 2:22. La nascita era avvenuta in condizioni di estrema povertà. Sappiamo infatti a Luca che quando, in occasione del censimento della popolazione ordinato dalle autorità romane, Maria si recò con Giuseppe a Betlemme, non avendo trovato posto nell'albergo, diede alla luce il suo figlio in una stalla e lo depose in una mangiatoia, detto in Luca 2:7. Un uomo giusto e timorato di Dio, di nome Simeone, appare in quell'inizio dell'itinerario della fede di Maria. Le sue parole, suggerite dallo Spirito Santo, confermano la verità dell'Annunciazione. Leggiamo infatti che egli prese tra le braccia il bambino al quale, secondo il comando dell'angelo, era stato messo il nome Gesù. Il discorso di Simeone è conforme al significato di questo nome, che vuol dire Salvatore. Dio è la salvezza. Rivolto al Signore, egli dice così: i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata a te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele, detto in Luca 2:30-32. Contemporaneamente però Simone si rivolge a Maria con le seguenti parole: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, aggiunge con diretto riferimento a Maria, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, detto in Luca 2:34-35. Le parole di Simeone mettono in una luce nuova l'annuncio che Maria ha udito dall'angelo. Gesù è il Salvatore, è luce per illuminare gli uomini. Non è quel che si è manifestato in certo modo nella notte del Natale quando sono venuti nella stalla i pastori? Non è quel che doveva manifestarsi ancor più nella venuta ai Magi dall'Oriente?
Nello stesso tempo, però, già all'inizio della sua vita, il figlio di Maria e con lui sua madre sperimenteranno in se stessi la verità delle parole di Simeone, segno di contraddizione. Quello di Simeone appare come un secondo annuncio a Maria, poiché le indica la concreta dimensione storica nella quale il figlio compirà la sua missione, cioè nell'incomprensione e nel dolore. Se tale annuncio, da una parte, conferma la sua fede nell'adempimento delle divine promesse della salvezza, dall'altra le rivela anche che dovrà vivere la sua obbedienza e fede nella sofferenza a fianco del Salvatore sofferente e che la sua maternità sarà oscura e dolorosa. Ecco infatti, dopo la visita dei magi, dopo il loro offerto, prostratesi lo adorarono, dopo l'offerta e i doni, Maria insieme al bambino deve fuggire in Egitto, sotto la premurosa protezione di Giuseppe, perché Erode stava cercando il bambino per ucciderlo, come detto in Matteo 2,13, e fino alla morte di Erode doveva rimanere in Egitto, come detto in Matteo 2,15. Vediamo ora l'articolo 17, la prima parte della Encyclica Redemptoris Mater. Giovanni Paolo II prosegue scrivendo: dopo la morte di Erode, quando la Sacra Famiglia fa ritorno a Nazareth, inizia il lungo periodo della vita nascosta. Colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore vive ogni giorno il contenuto di queste parole. Quotidianamente accanto a lei è il figlio a cui ha dato il nome Gesù. Dunque, certamente è il contatto con lui e la usa questo nome, che del resto non poteva destar meraviglia in nessuno, essendo in uso da molto tempo in Israele. Tuttavia, Maria sa che colui che porta il nome di Gesù è stato chiamato all'angelo figlio dell'Altissimo. Maria sa di averlo concepito e dato alla luce non conoscendo uomo, ma per opera dello Spirito Santo, con la potenza dell'Altissimo che ha steso la sua ombra su di lei. Così come ai tempi Mosè e dei padri, la nube velava la presenza di Dio. Dunque Maria sa che il figlio da lei data la luce, virginalmente, è proprio quel santo, il figlio di Dio di cui le ha parlato l'angelo. Durante gli anni della vita nascosta di Gesù nella casa di Nazareth, anche la vita di Maria è nascosta con Cristo in Dio, mediante la fede. La fede infatti è un contatto col mistero di Dio. Maria costantemente, quotidianamente, è in contatto con l'ineffabile mistero di Dio che si è fatto uomo, mistero che supera tutto ciò che è stato rivelato all'antica alleanza. Sin dal momento dell'Annunciazione, la mente della Vergine Madre è introdotta nella radicale novità dell'autorivelazione di Dio e resa consapevole del mistero. Ella è la prima di quei piccoli dei quali Gesù dirà un giorno: Padre, hai tenuto nascoste queste cose sapienti alle intelligenze e le hai rivelate ai piccoli, come detto in Matteo 11:25. Infatti nessuno conosce il figlio se non il padre, è detto in Matteo 11:27. Come può dunque conoscere il figlio Maria? Certamente non lo conosce come il padre, eppure è la prima fra coloro ai quali il padre l'ha voluto rivelare, come dice Matteo 11:26-27. Se però sin dal momento dell'Annunciazione le è stato rivelato il figlio, che solo il padre conosce completamente come colui che lo genera nell'eterno oggi, Maria, la madre, è in contatto con la verità del suo figlio solo nella fede, mediante la fede. È dunque beata perché ha creduto e crede ogni giorno tra tutte le prove e contrarietà del periodo dell'infanzia di Gesù e poi durante gli anni della vita nascosta a Nazareth, dove egli stava loro sottomesso. Sottomessa a Maria e anche a Giuseppe, perché questi facevano le veci del padre davanti agli uomini, onde lo stesso figlio di Maria era ritenuto alla gente il figlio del carpentiere, come detto in Matteo 13:55. La madre di quel figlio dunque è membro di quanto le è stato detto nell'Annunciazione e negli avvenimenti successivi, porta in sé la novità radicale della fede, cioè l'inizio della nuova alleanza. È questo l'inizio del Vangelo, ossia della buona, lieta novella. Non è difficile però notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, unita ad una sorta di notte della fede, per usare le parole di San Giovanni della Croce, quasi un velo attraverso il quale bisogna accostarsi all'invisibile e vivere nell'intimità col mistero. È infatti in questo modo che Maria per molti anni rimase nell'intimità col mistero del suo figlio e avanzava nel suo itinerario di fede man mano che Gesù cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Sempre più si manifestava agli occhi degli uomini la predilezione che Dio aveva per lui. La prima fra queste creature umane ammesse alla scoperta di Cristo era Maria, che con Giuseppe viveva nella stessa casa a Nazareth. Tuttavia, quando, dopo il ritrovamento del Tempio, la domanda della madre perché ci ha fatto questo, il dodicenne Gesù rispose:
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? L'Evangelista aggiunge, ma essi, Giuseppe e Maria, non compresero le sue parole, dette in Luca 2,48-50. Dunque, Gesù aveva la consapevolezza che solo il Padre conosce il Figlio, tanto che perfino colei, alla quale era stato rivelato più a fondo il mistero della filiazione divina, la madre viveva nell'intimità con questo mistero solo mediante la fede, così scrive Giovanni Paolo II. Trovandosi a fianco del figlio, sotto il suo tetto, osservando fedelmente la sua unione col figlio, ella avanzava nella peregrinazione della fede, come sottolinea il Concilio. E così fu anche durante la vita pubblica di Gesù, onde di giorno in giorno si adempiva in lei la benedizione pronunciata da Elisabetta nella Visitazione: beata colei che ha creduto. Ecco, nella prossima

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

0: Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo, Signore Dio, concedi a noi tuoi servi una continua salute di corpo e di spirito, e per intercessione gloriosa di Maria sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore, secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, sempre nei secoli dei secoli.
0: Per tutti i fedeli defunti e per le anime più abbandonate, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,

0: Per l'aspetto che deve segnare per me, sono la messa.
1: Vivere insieme, e poi dicevo tanto a capo, finché la vita tanto sarà.
2: Sì, sì.

Yeah.

Buonasera a tutti, un caro saluto da tutti gli ascoltatori di Radio Michelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Michelino. Trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Gesù. Parla al popolo con parabole che ribadiscono la sua predilezione per i poveri, che sono spesso emarginati da chi pensa di essere più giusto di loro. Bisogna avere il coraggio di ricercare i veri valori che fanno la felicità dell'uomo. Dalle opere che compie si capisce ciò che è un uomo. Iniziamo la celebrazione con il canto 611, amatevi fratelli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica ci introduce nella logica sorprendente della gratuità di Dio. Dio dona, gratis. Isaia ricorda che le sue vie, quelle di Dio, superano le nostre vie. Dio è diverso da noi. Paolo afferma che vivere è Cristo, vivere il Vangelo, ma vivere Lui. Nel Vangelo il padrone della vigna non è ingiusto, è buono oltre i nostri calcoli. Celebrare l'Eucaristia significa allora lasciarsi convertire dalle nostre logiche di mercato e accogliere con gratitudine la chiamata del Signore. Signore, che ci chiami nella tua vigna e ci precedi con la larghezza del tuo amore.

0: Cristo che ci liberi dall'invidia e ci insegni a gioire del bene donato ai fratelli e alle sorelle.
1: Cristo.
0: Signore, che sei vicino a chi ti invoca e converti il nostro cuore alla misura del Vangelo. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Proseguiamo. O Dio che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a diffondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male a causa di questo amore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso, ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te quel giorno.

Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non le ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore, di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, considera gli altri superiore a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. E gli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute li passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece vi hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credervi. Parola del Signore. Due riflessioni tratte rispettivamente dal Vangelo che abbiamo appena proclamato e dalla lettera di Paolo ai Filippesi. La prima riflessione riguarda i nostri rapporti con il Signore, la seconda i nostri rapporti con il prossimo. La vita cristiana si riduce ai rapporti corretti con Dio, amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze, e amare il prossimo come noi stessi. È la sintesi della vita cristiana. Abbiamo sentito nella pagina del Vangelo il caso di un papà che ha due figli e dice all'uno: va nella vigna, e l'altro risponde sì, e poi non andò. Il secondo, invitato lo stesso, disse no e poi andò nella vigna. La domanda: chi dei due ha obbedito? Ovviamente il secondo, ha detto di no, poi andò. Ma evidentemente credo che il comportamento migliore, corretto, sia quello: diciamo sì e poi deve essere sì, no? Diciamo sì e poi diventa no. Il sì deve restare sì nei rapporti con il Signore. Dobbiamo stare attenti a non cambiare il no con il sì e il sì con il no. È possibile questo? Essere fedeli al sì. Il sì deve essere sì. Bisogna essere fedeli al Signore, come Lui è fedele con noi. Lui ci ha chiamato, viene e segue, ha mai cambiato il parere al Signore. E noi siamo portati adesso a cambiare il parere. Non va bene. Quando diciamo sì, dobbiamo essere fedeli a questo impegno. Ricordiamoci di questo comportamento. È vero che possiamo cambiare parere, ma non va bene, non solo per motivi di educazione, ma per dignità nei confronti del Signore. Quando diciamo sì al Signore, deve essere sì. Comportiamoci così come si merita che noi lo trattiamo bene il Signore, o non è vero, no? No. E anche per rispetto verso noi stessi. Cosa siamo, delle banderuole? Che seguiamo la moda? No, dobbiamo essere quello che ci siamo impegnati, quello che abbiamo detto al Signore. Quindi ricordiamoci di essere fedeli al Signore, quello che abbiamo detto e sì che abbiamo detto deve essere poi rispettato, mantenuto. È un impegno importante. Poi la seconda riflessione è offerta dalla lettera di Paolo ai Filippesi, il quale è un invito perentorio a avere rapporti corretti con gli altri. Dice: se c'è qualche comunione di spirito tra di voi cristiani, dice Paolo, se ci sono sentimenti di amore, di compassione,
rendete piena la mia gioia, disse Paolo, con medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanime e concordi. Se Paolo ha fondato questa comunità di Filippi, evidentemente sta a cuore a lui che questa comunità sia una buona comunità cristiana. Siate coerenti, vogliatevi bene, ecco la sua esortazione, come il caso dei papà e di mamma, vogliono che i figli si vogliano bene, così lui diceva, vogliatevi bene, poi non fate nulla per rivalità e vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiore a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Questo è il comportamento del cristiano. Ecco, non cercare i propri interessi, ma l'interesse dell'altro. Non guidate dall'invidia, dalla vanagloria, no, dalla ricerca del bene dell'altro. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi considera gli altri superiori. Noi lo facciamo questo. Non è che non dobbiamo riconoscere quello che siamo, no? Però riconoscere quello che sono gli altri, questo rispetto verso gli altri. Non dire, ma io sono il migliore, ma chi lo sa, sei il migliore, il Signore ti giudica per quello che sei. Quindi abbiamo un atteggiamento di stima verso gli altri, stima. Allora i rapporti vengono, poi se invece non stimiamo gli altri, i rapporti diventano complicati. Quindi, in base a quel famoso principio, la regola d'oro che dice fa agli altri quello che vuoi sia fatto a te e non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto agli altri, ecco, comportiamoci così con gli altri. Pretendo di essere trattato bene, stimato, io devo fare altrettanto. Ecco, non rivalità, non vanagloria, ma stima e rispetto per gli altri, quello che pretendiamo da noi. Facciamo in modo che questo non manchi, a cominciare dalle nostre famiglie, nei rapporti con i familiari, ma con rapporti con tutti. Allora prendiamo sul serio la parola che il Signore ci ha detto. Prima parola, con il Signore siamo corretti. Quando diciamo sì, facciamo in modo che sia sì e non diventi no. Poi nei confronti degli altri, non rivalità, non vanagloria, ma cerchiamo il bene degli altri. Fa agli altri quello che vuoi sia fatto te e non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto te. Ecco, è un bel regalo che il Signore ci fa stasera, no? È un impegno, però è una cosa bella quello che si è detto. Torniamo a casa con l'impegno di vivere questo, allora nella nostra famiglia staremo meglio, allora questo mondo che critichiamo tanto diventa un po' meno cattivo, perché cerchiamo di fare la nostra parte, perché il mondo cambia soltanto se cambiamo noi, gli altri non riusciamo a cambiare. Facciamo la nostra parte con l'aiuto del Signore.

0: professione di fede, vogliamo dire al Signore che prendiamo sul serio la sua parola e che cercheremo il suo aiuto di metterla in pratica tornando a casa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Padre si chiama oggi a fare la sua volontà con cuore sincero, non soltanto parole, ma con una vita che si converte. A Lui che ci guida nella via della giustizia, si precede con la sua misericordia, innalziamo la nostra preghiera e diciamo insieme:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, aiutaci a capire i nostri sbagli e a redimerci con sincerità, desiderando il tuo perdono. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, donaci l'umiltà di non cercare sempre il nostro interesse quando facciamo qualcosa, ma di operare con giustizia e rettitudine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, fa che chi non crede riesca a scoprire la bellezza della fede e della conversione del cuore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, i lontani e gli indifferenti alla tua parola riescano a convertirsi grazie all'esempio che i cristiani danno nella loro vita e alla coerenza della loro fede in Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, ti preghiamo per coloro che fuggono dai loro paesi per trovare rifugio dalla povertà o dalla guerra, per provare a ricostruirsi una nuova vita. Fa che siano accolti non come stranieri, ma come fratelli bisognosi di giustizia e carità. Preghiamo.
2: Signore, vogliamo ricordare questa santa messa i defunti della nostra comunità. L'anniversario: Giordano Michelino, Bartoli Ignazia, Bordonaro Francesco e Rosaria, Sferrazza Gaetano, Quaglia Anna, Marras Pierluigi, Baldi Maurizio, Pisano Gino, Gerace Benito, Galati Santo, Montanio Signorina, Artese Giovanni, Caporato Michelangelo, i defunti della famiglia Rizza, i defunti della famiglia Secchi e Picasso, i defunti della famiglia Ramello e Lanzi, i defunti della settimana Tavernini Gaetano e De Mauro Mauro. Ti preghiamo.
0: Oh, Padre, che si chiami a compiere, non a parole, ma con la vita, la tua volontà, ascolta la preghiera della tua Chiesa e rendisi conforme ai sentimenti del tuo Figlio, umile e obbediente. Per Cristo nostro Signore.
3: Tanto ecco quel che abbiamo, numero 64, 64 libretto bianco.

0: voi usare se lo vuoi per dividere il mondo in pane che tu hai dato.
1: Abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra,
0: solo una goccia in questo tra le mani mie, solo una goccia che tu ora chiedi a me, una goccia che in mano a te una pioggia diventerà e la terra

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, del Signore. Proclamiamo la tua esurrezione. Nell'attesa della tua venuta.
2: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto e l'Ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Preghiamo perché il Signore ci aiuti a mettere in pratica la parola che si è rivolto. Sapete che il Papa sta facendo un viaggio apostolico in Francia, molto importante. Questo viaggio, preghiamo perché questo viaggio rilanci la fede nel popolo francese. Il Signore semina con la presenza del Papa, che sia un seme che viene accolto e produca frutto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua. Come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia,

Misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

¿Cuántas siete da la condición? Entra. El cómodo, ¿crees?

letto numero 630 con il mio canto, libretto rosso.

0: preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Leggo alcuni avvisi. Domenica 4 ottobre, primo appuntamento delle officine di comunità. Le officine sono momenti di incontro che le parrocchie di Nichelino offrono a tutti per condividere il percorso della comunità cristiana in un clima di fraternità e confronto. Possono partecipare tutti, singolarmente o in famiglia. In questo primo incontro proponiamo una camminata da Nichelino a Stupinigi. L'appuntamento è alle 14 nel parcheggio dell'ASL di Debuchet. Ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi. Consigliate scarpe comode per passare su stradine di campagna. È previsto un momento in chiesa a Stupinigi di ascolto e confronto e presentazione dei cenacoli. Rientro previsto poco dopo le 18:15. Mercoledì 30 settembre, ritiro anziani a Regina Mundi. Per informazioni rivolgersi in ufficio parrocchiale. Sempre mercoledì 30 settembre dalle ore 19 a Sant'Edoardo, incontro dei consigli pastorali riuniti. Sabato 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza, momento di preghiera e ricordo delle vittime migranti nella parrocchia Madonna Fiducia alle ore 19:15. Venerdì 2 ottobre, adorazione eucaristica a Regina Mundi alle ore 21. Venerdì 2 ottobre, ore 19:30, al conventino Pizza di inizio anno, seconda e terza media. Sabato 3 ottobre, ore 19:30, al conventino Pizza di inizio anno del biennio. Il 3 ottobre a Sant'Edoardo riprende la messa festiva del sabato alle ore 18:15.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana.
2: Canto Chi è mia madre, numero 575, la prima e l'ultima strofa, libretto rosso.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, ai malati e a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Yeah.

0: pronti ad aprire. Ah, che giorno?
1: 26.
0: Ah, ne aprile del 21. Ok, quasi San Marco.
1: Sì, diciamo.
2: Stai lì, ancora cade. Sì, va bene.
3: Thank you.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: RNC. La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: RNC in blu.
5: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

0: RNC presenta
1: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Soul. Dante Ferretti è un mito.
2: Mito.
1: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano. I suoi segreti, e questo è il suo titolo, sono in una mostra che da Roma poi farà il giro d'Italia, celebrativa, illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
2: Io ce n'ho. Non sto scherzando, ce ne avrò 800-900.
1: Allora.
2: Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
1: Quanti film ha fatto, maestro?
2: 95.
1: E il prossimo quando lo fa?
2: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
1: Ma perché sei stufato?
2: Perché io sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
1: con
2: Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma, c'ho una casa dove al nono piano di via Gregoriana, dove vedo dal 9 finestre, dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
1: e Roma
2: fine.
1: È il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti anni fa da Macerata.
2: Sì.
1: E lei in realtà
2: avevo 16 anni.
1: Ma prima ancora lei è nato sotto le bombe, giusto?
2: Sì.
1: È un miracolo la sua vita.
2: No, sì, no, sono e mi ricordo, io non mi ricordo, cioè io c'avevo un anno e siccome hanno bombardato, dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia e questa qui era degli inglesi, degli aerei inglesi, si sono sbagliati, non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa io sono andato a finire sotto. Cioè, a me mi ha salvato un armadio, mio padre aveva una grande falegnameria, insomma, e allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti pezzi, insomma il tetto, le cose così. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba e mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale che ha perso una gamba, così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, io piangevo, a un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero, che appena mi ha trovato io ho detto Chuck. Vedi che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
1: A un anno la prima parola è stata
2: sì,
1: Chuck. Facciamo finta di crederci.
2: Senta, no, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia madre.
1: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta, maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema, davvero, quando e come nasce?
2: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata, cinema ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia, e io ho visto un film che era Ben Hur. A quell'epoca ho visto, dico che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte e allora che facevo, però di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo e rubavo i soldi le tasche di mio padre e di giorno, cioè tutti i giorni andavo a casa, dopo l'istituto d'arte andavo a mangiare, così dicevo: allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro, stiamo insieme e così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera, eccetera. Io in realtà, prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film Cinema Corso, terzo film al Cinema Cairoli. Questi sono i nomi dei tre cinema che andavo sempre. E arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, dice: Madonna,
1: quanto hai studiato?
2: Io dico: abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre, addirittura c'avevo due in ginnastica.
1: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini, ma
2: Pasolini.
1: Ecco. Arriviamo a Pasolini e Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
2: Beh, certo.
1: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
2: Io tra l'altro ho scritto anche un libro, esatto. La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
1: Quindi, davvero, del lei?
2: Sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo, perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo, è stato Medea. Io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
1: Com'era lavorare con Fellini?
2: Stupendo, poi lui aveva fiducia di me.
1: Era gentile?
2: Sì, gentilissimo. La cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino, ci trovavamo sempre da Canova,
1: al
2: bar Canova
1: di Piazza del Popolo.
2: Piazza del Popolo, se arrivavamo in macchina, mi diceva sempre tutte le mattine: Dantino, che ti sei sognato stanotte? E la prima volta dicevo: ma non mi pare niente. Giorno dopo: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa, però non mi ricordo. Terzo giorno: Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono cominciato a inventare i sogni.
1: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia, per le sue visioni, direi. Sì. Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima Scorsese, Jordan.
2: No, io adesso Hollywood vi racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto Il barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film. A un certo punto ho ricevuto una telefonata che dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film L'età dell'innocenza a New York. Allora io ho detto arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente, sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che c'era il corridoio in mezzo, da una parte, come tutti gli aerei, le tre sedie da una parte e la sedia dall'altra. Lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava, quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York. E allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende, e così a un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori un braccio, tutto questo, un braccio nero. Dico: oh, mamma mia, chi era? Era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto: ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
1: Sì, è vero, la verità. Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
2: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo, lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene, però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro.

0: non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per l'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così. E invece niente, alla quinta volta ho detto: ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese, un'isola a Boston, che era, ma adesso manco mi ricordo che film era, ha detto: dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico: ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati, e stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti tutti, e noi stavamo su dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Ostiavo, per il film da Vietor. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa, abbiamo preso quest'Oscar, diciamo che è stato il
1: dove
0: primo.
1: Ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
0: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
1: O è uno, due, tre?
0: No, sei, ce ne sono tre io, tre mia moglie.
1: Ah, tre lui e poi ci stanno i Davide Donatello, sì, e i BAFTA.
0: No. I BAFTA, i cose, cioè abbiamo 175 premi.
1: E ci vuole un museo?
0: No, io ce l'ho qui sul
1: telefonino.
0: Sul telefonino, se volevi vi faccio vedere.
1: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
0: Noi dunque ci siamo con questa è una cosa carina, perché io che ho una casa in Sardegna che me la sono fatta 55 anni fa, allora mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie si chiamava Puni De André, erano amiche. Allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo amico.
1: Ah, sì.
0: Allora lì c'era Fabrizio De André, Elio Petri. Ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì. E allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca e la moglie, insomma tutti quanti così. E lì ho conosciuto Francesca. Dico: ma tu sei di Roma? Dice: sì, anch'io. Ma tu dove abiti a Roma? Dai Barioli. Dice, lei ha detto: anch'io ai Barioli. Ma tu dove? Io dico: via Caroncini. Dice: ma strano, io via Ruggero Falo, che erano due vie che alla fine di via Caroncini.
1: Non vi eravate mai incrociati?
0: No, c'avevamo lo stesso garage. Non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto
1: destino.
0: Il destino ha voluto che sono rimasto prigioniero. Adesso sono prigioniero di mia moglie, lei ogni tanto. Che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere
1: nel
0: pranzo.
1: Anche perché avete una passione comune, no?
0: Ah sì, certo.
1: Una bella passione comune.
0: No, poi abbiamo due figli.
1: Lei ha parlato con sincerità della sua fede, ha detto: io a Gesù gli devo molto perché mi ha dato tutto quello che ho, certo, quello che ho fatto.
0: Certo, io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu messo in crocifisso. E Gesù Cristo per me è tutto. Io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
1: E come mai? La sua famiglia era?
0: E io tutte le mattine che faccio? Quando mi alzo ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più, e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo grazie Gesù, io devo tutto a te perché grazie

0: grazie al film che avevo fatto, cosa così, e per me Gesù Cristo è tutto. Io sono molto cristiano.
1: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
0: No, sono cresciuto. No, io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata. Poi quando sono venuto a Roma non andavo più in una messa, niente così. Poi a un certo punto sono ritornato con mia moglie, che era molto cristiana, così sono tornato in chiesa, così a quel punto sono diventato molto molto molto cristiano.
1: Forse
0: molto
1: fare
0: legato
1: il Vangelo secondo
0: Cristo.
1: Matteo è stata una tappa importante anche per la sua fede, vero?
0: Eh beh sì, certo. Insomma, avendo fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù Cristo,
1: si è immedesimato, eh?
0: Mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me. No.
1: Tutti lo siamo.
0: No, però io non sono santo ancora.
1: No.
0: Però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a santificare.
1: Lei l'ha incontrato il Papa?
0: Sì, quando? L'ho incontrato.
1: Due l'ha incontrato? Tre?
0: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava,
1: sì,
0: Santa Marta.
1: Papa Francesco.
0: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con il Papa
1: Leone
0: Tigre XIV, lo chiamo io, e anche con lui
1: è
0: ci siamo
1: mite,
0: visti 3-4 volte.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. E ci siamo visti, siamo cose. Poi lui ci ha invitato perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma. È stato molto molto carino, molto piacevole.
1: Lei lo chiama Tigre, ma è così mite, così, eh?
0: Sì, no, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa. Al contrario di Donald
1: Trump?
0: No, io lo chiamo Trump, Donald Metropolitana.
1: Beh, per fortuna lui non è il Papa, insomma, quindi.
0: Sì, però odia il Papa, è una cosa che
1: ma credo
0: io
1: che
0: proprio
1: odi molta gente.
0: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
1: Lei ha il passaporto
0: americano? Io tra l'altro io sono presidente in America.
1: Lei vota?
0: Io voto, ho il passaporto americano. Io sono un residente in America.
1: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
0: E come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump, almeno metropolitana.
1: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema, ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
0: Io non l'ho mai fatto, io gli ultimi film italiani l'ho fatti, e l'ultimo è stato con Fellini, ne ho fatti 6. Con Fellini.
1: Ma lei ci va ancora al cinema oggi?
0: No, devo dire che vado sempre al Barberini e vado a vedere film americani, film purtroppo mi dispiace, adesso però andrò a vedere dei film italiani perché mi pare giusto. E allora andrò a vedere dei film italiani.
1: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
0: E in questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino, altre cose, insomma. E non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre. Non so dare un giudizio, però non mi sembra, cioè io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche Poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
1: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno.
0: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto.
1: Sei stufato.
0: Adesso ho detto, c'ho 50 più IVA.
1: Ah, solo 50? Erano
0: 50
1: di più
0: anni più IVA.
1: Ah, ok. Ma l'IVA è il 22%.
0: No, no, io al 15%.
1: Ho capito. Senta, ma c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? O no, ce l'ascoltiamo naturalmente.
0: No, io l'ho detto, dimmi quando tu verrai.
1: Tony Vince.
0: Dimmi quando, dimmi quando te ne vai. Perché mi so rotto di te.
1: Non è proprio così.
0: Tony Renis è un mio carissimo amico.
1: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del mondo,
0: certo,
1: della cultura. Quindi
0: sì.
1: È un privilegiato.
0: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata. Devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna,
1: tutti i santi,
0: anche i peccatori, soprattutto i peccatori, io sono uno di loro.
1: Tutti quanti lo siamo. Tony Renis, ce l'ascoltiamo adesso.
0: Adesso?
1: Lo ascoltiamo insieme.
0: Sì.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei, molto gentile. Grazie a
1: TV 2000.
0: TV 2000, 2100 di più,
1: perfetto, ecco, 2100 mi piace.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Nel tranquillo villaggio, quel pomeriggio di sabato non regnava l'allegria. Gli Alper e la famiglia della zia Polly erano in lutto e in lacrime. Vi era una quiete insolita dappertutto. La gente attendeva i propri affari. Con aria assente, parlava poco e sospirava spesso. I ragazzi giocavano senza animazione e dopo qualche tempo smettevano. Becky Thatcher si sentì sola e malinconica e si sedette in preda a un'incolmabile tristezza su una panchina. Non riusciva a trovare conforto da nessuna parte. Mormorava fra sé: se almeno avessi ancora quel pomo di ottone che mi regalò. Non ho nulla, nulla di suo. E soffocò un singhiozzo. Poi, fermandosi, disse: come si stava bene insieme. E ora egli non c'è più. Se potessi tornare indietro, non gli direi più quelle parole. Non gliele direi certamente. Non lo vedrò più. Mai più. Si allontanò mentre le lacrime le scorrevano giù per le guance. Incontrò alcuni compagni di Tom e Joy e tutti insieme si misero a parlare di loro, ricordando quello che avevano detto, indicando i luoghi dove li avevano visti negli ultimi tempi. Io stavo qui e tu là. Diceva così, rideva. Chi l'avrebbe mai detto? Le sue ultime parole erano profetiche. Non me ne accorsi lì per lì. Ma ora... Sorse anche una disputa su chi aveva visto Tom e Joy per l'ultima volta e tutti reclamavano l'onore di essere stati gli ultimi a parlare con i due scomparsi. Un bambino, che non aveva argomenti migliori per farsi invidiare, disse:
1: a me Tom Sawyer un giorno diede le botte.
0: Ma non c'era da gloriarsene troppo, perché molti altri potevano dire la stessa cosa. Quando il mattino seguente la lezione di catechismo ebbe termine, la campana della chiesa si mise a suonare a morto, anziché alla solita maniera. Era una giornata molto tranquilla e il triste rintocco era in armonia con la natura. La gente si fermava nel vestibolo prima di entrare per scambiare sottovoce le impressioni intorno al luttuoso avvenimento. Una volta entrato in chiesa, nessuno bisbigliava più. L'unico rumore che si sentiva era prodotto dal fruscio dei vestiti delle donne quando si mettevano a sedere. Mai c'era stata tanta folla nella chiesina. Dopo un'attesa silenziosa, entrarono la zia Polly, seguita da Mary e Sid, e la famiglia Harper, tutti vestiti di nero. L'intera congregazione, compreso il vecchio pastore, si alzarono, riverenti, e attesero che i colpiti dalla sventura prendessero posto nelle prime file. Seguì un altro silenzio, interrotto solo da sospiri e da soffiate di nasi. Poi il pastore alzò le braccia e cominciò a pregare. I fedeli cantarono un inno dalle parole: io sono la risurrezione e la vita. Nel suo discorso il pastore esaltò tanto la bontà dei ragazzi scomparsi che tutti i presenti sentirono il rimorso di non aver visto in loro, quando erano in vita, che difetti e cattive qualità. Il pastore narrò anche qualche episodio della loro vita per dare risalto alla loro gentilezza d'animo, alla generosità, alla bontà che li distinguevano. E la gente si rammaricò di aver giudicato quei fatti come birbonate degne di castigo. A mano che il discorso diventava più patetico, la gente dava segni di commozione e da ultimo tutti, anche il pastore, piansero insieme con le due famiglie in lutto. Nessuno badò a un lieve rumore che veniva dalla galleria. Ma poi la porta della chiesa scricchiolò. Il pastore alzò gli occhi lacrimosi dal fazzoletto e rimase trasfigurato. Prima un paio d'occhi, poi due, seguirono quelli del pastore, poi tutta insieme la congregazione si alzò e guardò verso il fondo della chiesa. I tre defunti avanzavano a passo di marcia. Prima veniva Tom, poi Joy e ultimo Huck, stracciato e sorridente. Erano rimasti nascosti nella deserta galleria e con il massimo giubilo avevano assistito al loro funerale. La zia Polly, Mary, Sid e la famiglia Harper si gettarono sui loro cari ritrovati e li soffocarono di baci. Il povero Huck rimase invece solo e abbandonato. Non sapeva che fare e dove nascondersi davanti a quella moltitudine per la quale egli non esisteva. Stava per squagliarsela inosservato quando Tom disse: «Zia Polly, non è giusto! Qualcuno dovrebbe occuparsi anche di Huck!» «Ma certo, io sono felice di vederlo, povero bambino senza mamma!» E le effusioni amorose che la zia Polly gli manifestò contribuirono a rendere ancora più imbarazzato e infelice il ragazzo. Dall'alto del pulpito tuonò la voce del ministro di Dio: «Rendete grazie al Signore, cantate e mettete tutto il vostro cuore nel canto!» Lo fecero, e mentre le voci si alzavano robuste e piene di entusiasmo, Tom Sawyer, il pirata, si guardava attorno e, vedendo le facce degli altri fanciulli che esprimevano l'invidia, confessava a se stesso che quello era il giorno più bello della sua vita. Mentre i fedeli uscivano dalla chiesa, dicevano che avrebbero accettato di essere burlati un'altra volta per poter poi sentire un canto così bello. Tom ebbe dalla zia Polly, secondo il suo umore mutevole, più baci e scapaccioni in quel giorno che in un anno intero. Erano l'espressione dell'affetto che essa gli dimostrava.
2: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
3: In blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC presenta Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Che piacere tornare ai microfoni qui per parlarvi di musica nuova. Riparte una nuova stagione di Playlist in Blu, le novità discografiche della settimana. Ciao a tutti, io sono Gary, la formula non cambia, 30 minuti ogni settimana per ascoltare il meglio della discografia, delle nuove uscite. Con me c'è Lorenzo Sada, che ringrazio e saluto. Lui si occuperà della parte tecnica, di schiacciare play quando siamo pronti per ascoltare le canzoni nuove. E anche in questo caso all'inizio non cambia la nostra formula, perché è una piccola anteprima di quello che sarà il prossimo disco in blu della settimana, affidato quasi d'obbligo agli U2. Questo è Silenzio.

Tornano più energetici che mai gli U2, hanno deciso di intitolare questa nuova canzone Silenzio ed è l'anticipazione del loro nuovo album, il 16° in studio per gli U2, Carnaval de Luz. Questo è il titolo ed è il primo album di inediti della band dopo 9 anni, in uscita il prossimo 13 novembre 2026. Quando è uscita la notizia è uscito anche questo singolo lo scorso giovedì per la precisione. Silenzio, abbiamo cominciato così questa nuova puntata di Playlist in Blu. Siamo tornati a parlarvi delle novità in ambito discografiche. Da un gruppo datato, nel senso che ha una carriera che in pochi possono avere alle spalle, a un ragazzo più giovane, ma sul quale voglio puntare l'accento e spendere due parole, perché lui nasce un po' come cantante, ha attraversato più fasi, quella hip hop ad esempio quando si faceva chiamare Tucker, che poi è lo pseudonimo perché il suo nome è Tucker Harrington Pillsbury, poi recentemente ha cambiato il nome d'arte e adesso lo si conosce come Role Model. Ve lo consiglio perché è già uscito il suo album lo scorso 7 agosto intitolato Chuck Timely and the Hourglass e questa è la sua nuova canzone, tutta da ascoltare. Ricorda qualcosa? Forse, ma con grande stile. High Hopes 3000.

Ci sono davvero grandi speranze per questo ragazzo, secondo me, ancora molto giovane, anche se ormai in attività da circa un decennio, anche se questo High Hopes è vissuto in un modo diverso. In effetti questa canzone parla di troppe speranze buttate al vento e quindi si parla anche di una stanchezza interiore ed emotiva della vita. Infatti il suffisso 3000 sta a significare troppo difficili da raggiungere queste grandi speranze. Bravo Role Model, che come dicevo ha già pubblicato il suo nuovo album Chuck Timely and the Hourglass. Questa è la seconda canzone di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Finalmente parliamo anche di musica di casa nostra, perché questa settimana ha visto il ritorno di un grande cantautore italiano, ovvero Biagio Antonacci, che ha chiamato a sé un altro cantautore più giovane ma ugualmente bravo, Saif. Insieme ci regalano Spirituale, che è una delle 9 tracce che compongono Mustang, l'album che Biagio Antonacci ha appena pubblicato proprio all'inizio di questo weekend. E questa è la loro nuova canzone in questo duetto, Spirituale, Antonacci e Saif.

Mentre Biagio Antonacci ha appena pubblicato il suo Mustang, continua anche il suo tour, un tour in acustico che continua da molto tempo e continuerà le prossime date fino a ottobre, e ne ha già cominciate parecchie a Pompei, al Teatro Grande di Pompei. Sta facendo diverse date e poi ancora proseguirà e probabilmente andrà avanti tutto l'anno. Questa con Saif, la sua nuova canzone spirituale, la terza di quest'oggi. La quarta vede un altro artista, questa volta dall'ambito internazionale, anche se insomma il suo cognome è Stornaiuolo, quindi in qualche modo le origini italiane si sentono. Stiamo parlando di Aaron, che usa la bicicletta come metafora, la bicicletta fuori che costringe un appiedato Aaron a fare l'autostop e quindi ad incappare in improbabili ed esilaranti incontri. E questa è un po' la scheda di questo pezzo. Lui è comunque un artista davvero molto interessante. È un ulteriore tassello dal suo album di debutto, To Close for Running, che è in uscita, è appena uscito, per Aaron.

0: Molto bravo, mette allegria poi questa tandem bike che, come dicevamo prima, usata come metafora per Aaron, questo ragazzo molto giovane. Oggi abbiamo tanti giovani e questo mi fa piacere perché significa che insomma c'è un bel movimento sia in casa nostra sia a livello internazionale. Ad esempio, la prossima presentazione, la quinta canzone di quest'oggi, è un ragazzo classe 2001, quindi insomma tutto il tempo ancora per farsi conoscere, ma comunque lui è già conosciuto un po'. Si chiama Settembre, che è il nome d'arte di Andrea Settembre, arriva da Napoli, cantautore per che si distingue per questo timbro vocale graffiante, intenso e che risulta riconoscibile. Vi presento quindi la sua nuova canzone, questa è Lentigini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino

La nuova canzone di settembre si chiama Lentiggini, quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Abbiamo parlato di lui poco fa, classe 2001, è ancora più giovane invece la prossima artista che vi presento. Questa volta dobbiamo andare in Olanda perché da lì arriva Isabel Van Gelder, uscirà il prossimo 16 ottobre Love Sick. Lei è un'artista in forte ascesa a livello europeo soprattutto. Questo Love Sick sarà il suo nuovo EP, anticipato da questo pezzo che vi regalo per i prossimi 3 minuti. Kissing You Away.

0: Chasing You Away, la canzone di Isabel Van Gelder, la sesta di quest'oggi. All'appello ne mancano due, rispondiamo subito. Tra l'altro sono suddivise in una canzone del nostro panorama artistico e una internazionale. Cominciamo con quella italiana perché c'è un nuovo pezzo legato a Willy Peyote che ci piace sempre nel suo stile e nel suo modo di interpretare non solo le note ma anzi soprattutto le parole. La nuova si intitola Non c'è di che.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

Non c'è di che la nuova canzone di Willy Peyote. Il lancio di questa canzone è coinciso anche con l'annuncio del suo tour che ripartirà da fine ottobre, e piano piano si stanno popolando le date per Willy Peyote. Bella, bella, bella questa non c'è di che. Prima dei saluti conclusivi, qualche secondo per presentarvi l'ultima canzone di quest'oggi, che vede il ritorno di John Legend. Lui è uno di quelli che viene definito EGOT, cioè quelli che hanno vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, praticamente tutti i premi. Comunque uscirà il prossimo 23 ottobre Muse, suo nuovo lavoro, che conterrà anche questa Daylight, suo nuovo singolo. E con questa Daylight concludiamo questa prima puntata della nuova stagione di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Grazie a Lorenzo Sada che si è occupato della parte tecnica. Da Gary è tutto.

0: torni.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: malinconia.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera? O sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà del bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: sonno non ci abbandonare. Il cuore devi con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo Spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.
0: Grazie.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Frédéric Chopin, secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 2 in fa minore, opera 21, per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova. Orchestra Filarmonica di Torino, sotto la direzione di Julian Kovacev.

0: di Frédéric Chopin. Abbiamo ascoltato il secondo movimento del concerto numero 2 in fa minore opera 21 per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino sotto la direzione di Julian Kovacev.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Note dal cinema. Da Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Eternally, eternamente. Due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita, firmato Charlie Chaplin.

Ho perdonato errori quasi imperdonabili. Ho provato a sostituire persone insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso. Sono stato deluso dalle persone che non pensavo lo potessero fare. Ma anch'io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo. Mi sono fatto amici per l'eternità. Ho riso quando non era necessario. Ho amato e sono stato riamato, ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto d'amore e fatto promesse di eternità e mi sono bruciato il cuore tante volte. Ho pianto ascoltando la musica o guardando le fotografie. Ho telefonato solo per ascoltare una voce. Mi sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale, che ho finito per perdere. Ma sono sopravvissuto e vivo ancora. E la vita non mi stanca, e anche tu non dovrai stancartene. Vivi, vivi. Fa veramente bene, è bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.

Abbiamo ascoltato Note dal cinema di Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, Eternamente, con due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita firmato Charlie Chaplin. RNC, Note di Classica. Luigi Gianella, Adagio Allegro Moderato, dal duo concertante Opera 24 numero 2 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Luigi Gianella abbiamo ascoltato Adagio Allegro Moderato dal duo concertante Opera 24 numero 2. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, note di classica. Manuel de Falla, danze, danza rituale del fuoco, dall'amore stregone. Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota, dal cappello a tre punte. Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone, Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota da Il cappello a tre punte, Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento presto, assai meno presto, dalla Sinfonia numero 7, in La maggiore, opera 92. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004. Note di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, allegro appassionato dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore, opera 83, per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento Allegro appassionato dal concerto numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 83, per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

0: di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Comporre in stile. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 1 in re maggiore, classica. Allegro, larghetto, gavotta non troppo allegro, finale molto vivace. Orchestre National de France, direttore Laurine Mazel.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, classica. Orchestra Nationale de France, direttore Lorin Maazel. Eduard Grieg, dai tempi di Holberg. Suite opera 40 per orchestra d'archi. Preludio, Sarabanda, Gavotta, Aria, Rigaudon. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Claudio Ribeiro. Registrazione del 25 febbraio 1997.

di Edvard Grieg abbiamo ascoltato Dai tempi di Holberg, suite per orchestra d'archi, opera 40, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Claudio Ribeiro, registrazione del 25 febbraio 1997. O Torino Respighi, Gli uccelli, suite sinfonica per piccola orchestra, Preludio da Bernardo Pasquini, La colomba da Jacques de Galo, La gallina da Jean-Philippe Rameau, L'usignuolo da un anonimo inglese del XVII secolo, Il cucù da Bernardo Pasquini, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marcello Viotti.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Gli Uccelli, la suite sinfonica. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marcello Viotti. Registrazione del 15 febbraio 1994. Abbiamo trasmesso Comporre in stile.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Nel mondo animale. Camille Saint-Saëns. Carnevale degli animali. Amy Flammer e Jean-Marie Conquet, violini. Jean Dupuis, viola. Alain Meunier, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Philippe Pierlot, flauto. Guy Dangin, clarinetto. Didier Benetti, percussioni. Victoria Postnikova e Jean-François Aisser, pianoforti. Direzione di Gennady Rozhdestvensky.

di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Il Carnevale degli Animali, Amy Flammer e Jean-Marie Conquet, violini, Jean Dupuis, viola, Alain Meunier, violoncello, Gabin Loridon, contrabbasso, Philippe Pierlot, flauto, Guy Dangin, clarinetto, Didier Benetti, percussioni, Victoria

questa sarta tartaruga fa modelli in carta suga, sotto gli occhi ha qualche ruga, con due foglie di lattuga se le bagna, se le asciuga, ma non sogna che la fuga.

schiuma, un piatto che fuma, è il sogno del bambino.

Io sono un orso e mi consolo. Mastico un tozzo, pefo ad un pozzo, dormo sul dorso, fifo da solo.